Bella ciao ciao ciao a tutte le genti che passeranno, mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

0: banche chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare il nome ti do. Cromiro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

disse il giovane studente, non affiderò la mia giustizia ad una bomba intelligente, e non è in nome mio, disse la donna afghana, ma nessuno la sentì, la sua voce era lontana.

alto, non si accorse del dolore, e non è il nome mio, disse la donna afghana, ma nessuno la sentì, la sua voce era allontanata.

0: Bichon.
1: Parla Londra.
2: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
3: Qui è sempre la delizia.
4: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
5: Unione Radiofonica Italiana.
6: Radio Mar. Estación Nacional.
7: Radio Aeronía Internacional.
8: Esta es Radio Habana.
9: Something curious about this broadcast.
10: Keep the frequency clear.
11: La radio no parla d'altro.
12: Radio Pirata.
13: Radio Pirata. La radio nella radio.
14: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
0: Tutti i corpi armati fascisti sono bisciotti.
15: La radio, compagna di sempre.

che fa. Bam, bam. Era partita in principio come una corsa all'oro. Ora lavoriamo per mantenerci un lavoro. Il capitalismo fa ancora più schifo di lunedì. Capitalunedismo.

0: Raggi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno spardiero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Le fabbriche chiuse non aprirai, oggi è sciopero, guai a te. Se vuoi entrare, nome ti do, Cruniro tu sei e non passerai.
4: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché, come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

Un'impronta sul muro, un passato e una vita, un atteso, uno sguardo su quella nuvola. Non importa se piove, perderò anche la nave, sarà buona la scusa per restare a guardare. E il tempo affonda nel mare.

Venite a bere al Bar della Poesia, nuovo orario, vecchia gestione, tutti i lunedì dalle 16.30 alle 19.30, bel pomeriggio poeticamente alcolico, con licenza di sfiorare le 20. In diretta, dal vivo, di persona, cioè, se venite in radio mi trovate su Radio Grad, l'unico web programma che parla di poesia con un taglio anarchico, antifascista, profondamente anti-juventino e spiccatamente, orgogliosamente anacronistico. Tutti i lunedì alle 16.30 fino alle 19.30 e poi vi diamo i resti in studio con Jonathan Rizzo, che poi so io.

Ah, o

0: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vallis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme martedì e venerdì alle 23 e poi in replica domenica sera alle 21. Naturalmente su Radio Grad. Vi aspetto.

0: Radio Grad.
1: Dalla parte giusta della barricata.
2: L'amore non è come te se va.

pieni, l'odore ristagno.

colpi dall'alto, seppelliti da montagne di incertezza. La gente si butta dai palazzi, puoi sentire le sirene piangere o ridere, cadaveri di persone morte.

solito. Viviamo in molte porte chiuse.

sta tornando un altro inverno, aspettando un altro sole, sta tornando un altro freddo, a gelare un altro cuore. Sta tornando un altro inverno, entristiscono le vene, riparandosi dal gelo, riguardando foto al mare, ma si parte, si riparte.

sta tornando un altro inverno e c'è ancora troppa neve. Fuori è tutto come prima, non c'è niente di speciale. Sta tornando un altro inverno, con in giro troppo male. Fuori tutto come prima, non esistono sorprese. Sta tornando un'altra vita.

Mr. President, shoot. Mr. President, yes, sir.

Torna al Bar della Poesia, sesta stagione, ogni lunedì dalle ore 16 circa alle 20 circa, dipende come mi gira. Al timone sempre Jonathan Rizzo, l'omnibus di arte e cultura su Radiograd. Programma politicamente scorretto e orgogliosamente antifascista, ma soprattutto anarcoide.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.
2: Buongiorno a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori, ben ritrovati in una nuova puntata di Yesterday's Papers, oggi che è 11 giugno del 2026. Come sapete, la storia che maggiormente riguarda le nostre vite si va delineando non solo in Libano, non solo in Iran, non solo con questa specie di conflitto che appunto continua ad assumere delle forme abbastanza difficili da comprendere tra Netanyahu e Trump, quindi interna alla coalizione Epstein, delle contraddizioni che sono più o meno mascherate da comportamenti che non si capisce mai quanto siano solo forma o quanto rappresentino effettiva sostanza. Però quello che riguarda direttamente le nostre vite, in attesa che il Mediterraneo, come dicevamo con Alberto Negri solo sabato scorso, purtroppo possa divenire un nuovo campo di ostilità, e riprendiamo in mano, appunto, dicevo prima, un immediato capovolgimento delle condizioni di vita di molti dovuto a un incremento dei prezzi, la cosiddetta inflazione, che va ad erodere soprattutto quelli che sono i salari, e quindi il lavoro dipendente viene più colpito che altre categorie. Ci siamo sentiti dire infatti alcune settimane fa, è continuato, diciamo, questa litania in qualche maniera, in particolare gestita da istituzioni sovranazionali di un grande spessore, di una grande, diciamo, riconoscibilità dal punto di vista della correttezza delle analisi effettuate. In particolare l'Agenzia Internazionale per l'Energia parlava senza mezzi termini, facendo eco anche a quanto già introdotto in tempi non sospetti dal Fondo Monetario Internazionale, del fatto che la crisi di Hormuz, cioè la chiusura dello stretto di Hormuz, sapete benissimo la storia, è inutile che la ripeta in questa sede, avrebbe determinato il più grave shock di approvvigionamento della storia recente. E da lì a poco, insomma, sono uscite fuori delle previsioni, e ovviamente orchestrate da una nuvola enorme di economisti, per lo più mainstream, per lo più privi di coscienza di qualsiasi tipo, che rappresentavano un'economia mondiale in profondo rosso, riprendendo termini come crisi petrolifera, rifacendo riferimento al 73, la prima famosa crisi petrolifera che nascose per bene l'inizio di una lunga crisi di sovrapproduzione tipica del sistema di capitale. Ebbene, c'è qualcosa che è andato in cortocircuito, perché il prezzo del barile, nonostante quello che normalmente dicano in televisione, in qualche maniera è più basso, diciamo, possiamo dire, rispetto a quanto ci sarebbe potuto aspettare. Per quale ragione? Poiché partiamo dai numeri e ci rendiamo conto che effettivamente, dinanzi a una riduzione drastica del numero di barili di petrolio, si parla di circa 10 milioni che sono stati prodotti e quindi commercializzati dall'inizio della guerra, parliamo di un flusso di 10 milioni di barili di petrolio al giorno. Ebbene, secondo le strutture di domanda e offerta tipiche dell'economia mainstream e del libero mercato tanto sognato dagli economisti di tutto il mondo, ecco, il prezzo sarebbe dovuto schizzare in alto, più o meno si stimava intorno ai 200-300 euro dollari al barile, perdonatemi, utilizzata l'unità di misura sbagliata, ma poco cambia da questo punto di vista, e quindi tutto ciò che ne sarebbe conseguito sarebbe stato vincolato a una tragedia collettiva dovuta a dei costi insostenibili per le industrie e per le famiglie. Così non è, si sta sempre intorno ai 100 dollari al barile. Come mai ciò non è avvenuto? Come mai per l'ennesima volta gli economisti hanno preso delle toppe straordinariamente grandi? Perché, lo dico io e me ne prendo tutte le responsabilità, purtroppo i miei colleghi, e non solo, sono estremamente legati a un'idea di sistema mondiale capitalistica in cui il libero mercato decide le sorti di chiunque. Ebbene, purtroppo così non è. Bisogna prendere atto che al mondo si sta andando configurando in una maniera sempre più veemente, sempre più influente, non solo all'interno dei propri consumi, ma anche al di fuori. Ecco, si sta delineando chiaramente la prevalenza di un modo di produzione, per quanto embrionale, per quanto imperfetto, per quanto non privo esso stesso di contraddizioni, comunque almeno dissimile rispetto al capitalismo nella sua fase imperialistica che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi decenni. E ancora una volta, guardate un po', faccio riferimento a quello che avviene in Cina, nella Repubblica Popolare Cinese. Non entro nel dibattito, la Cina è socialista, la Cina non lo è, la Cina assomiglia a un modo di produzione invece che a un altro, la dittatura, la democrazia. Francamente me ne infischio, come diceva qualcuno molto più simpatico e più bravo rispetto a chi vi sta parlando in questo momento. Guardiamo i fatti. I fatti ci raccontano della astuzia, della capacità di progettualità, che utilizziamo il termine corretto, la pianificazione che ha permesso alla Repubblica Popolare Cinese, attraverso la mano invisibile della Cina, addirittura dicono questi paladini, questi cardinali dell'ortodossia, come chiama giustamente Emiliano Brancaccio, di fare incetta di petrolio prima che potesse succedere quello che poi è avvenuto, ossia l'attacco della coalizione Epstein ai danni di Libano e soprattutto dell'Iran dal punto di vista del petrolifero, sicuramente elemento molto più importante. E quindi qual è stata la mossa strategica della Cina, che non si è abbandonata alle braccia del libero mercato? Pianificare le quantità di greggio necessarie. E quindi cosa ha detto? Avendo io degli alleati che producono greggio e sapendo che gli Stati Uniti vogliono esportare il modello Venezuela anche altrove, soprattutto all'Iran, sai che c'è, mi aumento le scorte. Ed è così che esce fuori che nei mesi precedenti abbia fatto incetta della bellezza di 1,25 miliardi di barili di petrolio, quindi neutralizzando in sostanza, ma non solo per lei, ecco, badate bene, per tutti, quella minaccia che invece Donald Trump e gli altri legati ad Epstein, prima tra tutti Netanyahu, cercavano per evidentemente mettere a disagio non solo l'economia asiatica,

0: artistico al 100%, ebbene, calato nella realtà cinese, chiaramente assume un aspetto molto diverso. E ancora, la sostituzione del parco auto, come probabilmente chi ascolta già sa, tradizionali a combustibili fossili con auto elettriche, chiaramente ha ridotto enormemente l'impatto. Ecco, su questo volevo perdere qualche secondo in più. Badate bene che ciò che avviene in Cina ormai ha un effetto dirompente sul resto del mondo, perché la grandissima parte delle manifatture si trova lì o nei paesi limitrofi. Quindi il cambiamento del parco auto non è esattamente identico a quello che è avvenuto, per esempio, qualche decennio fa in Italia con gli incentivi. Probabilmente qualcuno di voi ricorderà anche quando si davano incentivi statali per limitare l'utilizzo di automobili con vecchi, diciamo, carburanti più inquinanti secondo loro. Lì sono appunto dei cambiamenti enormi, pianificati, ecco qui l'elemento che ritorna ancora una volta, e che permettono a intere comunità, non di 50 milioni ma di miliardi di individui, tra l'altro più poveri almeno mediamente rispetto a noi, di poter accedere a forme di prosperità. Dunque, ancora una volta concludendo, siamo costretti, volenti o nolenti, a ringraziare la Repubblica Popolare Cinese, perché se da una parte, come abbiamo già detto diverse volte, ha impedito che il conflitto potesse assumere una dimensione e una forma di straordinario rilievo e di straordinaria pericolosità, ha anche permesso a livello generale dei prezzi delle nostre spese, dei nostri carrelli, dei nostri pieni, delle automobili, ecco, potesse raggiungere dei livelli difficili da sostenere, e soprattutto impedire una normale continuazione della vita lì dove, come in Italia, purtroppo ciò che latita enormemente è la riconoscibilità del lavoro salariato in quanto tale e di una retribuzione che possa essere almeno in linea con quanto avviene nel resto dell'Europa. Ringrazio tutte e tutti per la cortese attenzione, vi saluto e ci diamo appuntamento la prossima settimana.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.

0: scusa, per la stazione?
1: Avanti fino al semaforo senza segnalatore acustico, gira a destra fino alla pizzeria con uno scalino davanti, poi dritta fino alla fermata del 20, il pullman senza pedana.
0: Grazie, ma perché tutte queste informazioni?
1: Sono le barriere che ostacolano la mia vita. Se anche tu le riconosci, possiamo eliminarle.
2: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione. Ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it. Lega per i diritti delle persone con disabilità.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Zerikowski couldn't wait. On the 25th, the wait was through.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.
2: Buongiorno a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori, ben ritrovati in una nuova puntata di Yesterday's Papers, oggi che è 11 giugno del 2026. Come sapete, la storia che maggiormente riguarda le nostre vite si va delineando non solo in Libano, non solo in Iran, non solo con questa specie di conflitto che appunto continua ad assumere delle forme abbastanza difficili da comprendere tra Netanyahu e Trump, quindi interna alla coalizione Epstein, delle contraddizioni che sono più o meno mascherate da comportamenti che non si capisce mai quanto siano solo forma o quanto rappresentino effettiva sostanza. Però quello che riguarda direttamente le nostre vite, in attesa che il Mediterraneo, come dicevamo con Alberto Negri solo sabato scorso, purtroppo possa divenire un nuovo campo di ostilità, e riprendiamo in mano, appunto, dicevo prima, un immediato capovolgimento delle condizioni di vita di molti dovuto a un incremento dei prezzi, la cosiddetta inflazione, che va ad erodere soprattutto quelli che sono i salari, e quindi il lavoro dipendente viene più colpito che altre categorie. Ci siamo sentiti dire infatti alcune settimane fa, è continuato questa litania in qualche maniera, in particolare gestita da istituzioni sovranazionali di un grande spessore, di una grande riconoscibilità dal punto di vista della correttezza delle analisi effettuate. In particolare l'Agenzia Internazionale per l'Energia parlava senza mezzi termini, facendo eco anche a quanto già introdotto in tempi non sospetti dal Fondo Monetario Internazionale, del fatto che la crisi di Hormuz, cioè la chiusura dello stretto di Hormuz, sapete benissimo la storia, è inutile che la ripeta in questa sede, avrebbe determinato il più grave shock di approvvigionamento della storia recente. E da lì a poco sono uscite fuori delle previsioni, e ovviamente orchestrate da una nuvola enorme di economisti, per lo più mainstream, per lo più privi di coscienza di qualsiasi tipo, che rappresentavano un'economia mondiale in profondo rosso, riprendendo termini come crisi petrolifera, rifacendo riferimento al 73, la prima famosa crisi petrolifera che nascose per bene l'inizio di una lunga crisi di sovrapproduzione tipica del sistema di capitale. Ebbene, c'è qualcosa che è andato in cortocircuito, perché il prezzo del barile, nonostante quello che normalmente dicano in televisione, in qualche maniera è più basso, possiamo dire, rispetto a quanto ci sarebbe potuto aspettare. Per quale ragione? Poiché partiamo dai numeri e ci rendiamo conto che effettivamente, dinanzi a una riduzione drastica del numero di barili di petrolio, si parla di circa 10 milioni che sono stati prodotti e quindi commercializzati dall'inizio della guerra, parliamo di un flusso di 10 milioni di barili di petrolio al giorno. Ebbene, secondo le strutture di domande e offerte tipiche dell'economia mainstream e del libero mercato tanto sognato dagli economisti di tutto il mondo, il prezzo sarebbe dovuto schizzare in alto, più o meno si stimava intorno ai 200-300 euro dollari al barile, perdonatemi, utilizzata l'unità di misura sbagliata, ma poco cambia da questo punto di vista, e quindi tutto ciò che ne sarebbe conseguito sarebbe stato vincolato a una tragedia collettiva dovuta a dei costi insostenibili per le industrie e per le famiglie. Così non è, si sta sempre intorno ai 100 dollari al barile. Come mai ciò non è avvenuto? Come mai per l'ennesima volta gli economisti hanno preso delle toppe straordinariamente grandi? Perché, lo dico io e me ne prendo tutte le responsabilità, purtroppo i miei colleghi, e non solo, sono estremamente legati a un'idea di sistema mondiale capitalistica in cui il libero mercato decide le sorti di chiunque. Ebbene, purtroppo così non è. Bisogna prendere atto che al mondo si sta andando configurando in una maniera sempre più veemente, sempre più influente, non solo all'interno dei propri consumi, ma anche al di fuori. Ecco, si sta delineando chiaramente la prevalenza di un modo di produzione, per quanto embrionale, per quanto imperfetto, per quanto non privo esso stesso di contraddizioni, comunque almeno dissimile rispetto al capitalismo nella sua fase imperialistica che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi decenni. E ancora una volta, guardate un po', faccio riferimento a quello che avviene in Cina, nella Repubblica Popolare Cinese. Non entro nel dibattito, la Cina è socialista, la Cina non lo è, la Cina assomiglia a un modo di produzione invece che a un altro, la dittatura, la democrazia. Francamente me ne infischio, come diceva qualcuno molto più simpatico e più bravo rispetto a chi vi sta parlando in questo momento. Guardiamo i fatti. I fatti ci raccontano della astuzia, della capacità di progettualità, che utilizziamo il termine corretto, la pianificazione che ha permesso alla Repubblica Popolare Cinese, attraverso la mano invisibile della Cina, addirittura dicono questi paladini, questi cardinali dell'ortodossia, come chiama giustamente Emiliano Brancaccio, di fare incetta di petrolio prima che potesse succedere quello che poi è avvenuto, ossia l'attacco della coalizione Epstein ai danni di Libano e soprattutto dell'Iran dal punto di vista del petrolifero, sicuramente elemento molto più importante. E quindi qual è stata la mossa strategica della Cina che non si è abbandonata alle braccia del libero mercato? Pianificare le quantità di greggio necessarie. E quindi cosa ha detto? Avendo io degli alleati che producono greggio e sapendo che gli Stati Uniti vogliono esportare il modello Venezuela anche altrove, soprattutto all'Iran, sai che c'è, mi aumento le scorte. Ed è così che esce fuori che nei mesi precedenti abbia fatto incetta della bellezza di 1,25 miliardi di barili di petrolio, quindi neutralizzando in sostanza, ma non solo per lei, ecco, badate bene, per tutti, quella minaccia che invece Donald Trump e gli altri legati ad Epstein, prima tra tutti Netanyahu, cercavano per evidentemente mettere a disagio non solo le economie asiatiche ma tutto il mondo. Non ci sono riusciti, anche perché un altro strumento della pianificazione economica, che è quello del controllo dei prezzi, la Repubblica Popolare l'ha messo in piedi. E quindi, essendoci un controllo dei prezzi e non è tutto libero di andare e di oscillare in base a domanda e offerta, che badate bene, il price cap, così chiamato, non è una prerogativa del socialismo, tutt'altro, abbiamo tantissime possibilità anche di adottarlo qui nei nostri territori o comunque in un sistema basato sulla libera

0: Il cambiamento del parco auto non è esattamente identico a quello che è avvenuto, per esempio, qualche decennio fa in Italia con gli incentivi. Probabilmente qualcuno di voi ricorderà anche quando si davano incentivi statali per limitare l'utilizzo di automobili con vecchi, diciamo, carburanti più inquinanti, secondo loro. Lì sono appunto dei cambiamenti enormi, pianificati, ecco qui l'elemento che ritorna ancora una volta, e che permettono a intere comunità, non di 50 milioni, ma di miliardi di individui, tra l'altro più poveri almeno mediamente rispetto a noi, di poter accedere a forme di prosperità. Dunque, ancora una volta concludendo, siamo costretti, volenti o nolenti, a ringraziare la Repubblica Popolare Cinese, perché se da una parte, come abbiamo già detto diverse volte, ha impedito che il conflitto potesse assumere una dimensione e una forma di straordinario rilievo e di straordinaria pericolosità, ha anche permesso a livello generale dei prezzi delle nostre spese, dei nostri carrelli, dei nostri pieni, delle automobili, ecco, potesse raggiungere dei livelli difficili da sostenere, e soprattutto impedire una normale continuazione della vita lì dove, come in Italia, purtroppo ciò che latita enormemente è la riconoscibilità del lavoro salariato in quanto tale e di una retribuzione che possa essere almeno in linea con quanto avviene nel resto dell'Europa. Ringrazio tutte e tutti per la cortese attenzione, vi saluto e ci diamo appuntamento alla prossima settimana.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Il virus dell'influencer, dai social alla radio. L'unica cura è l'informazione. Rubrica a cura di Virginia Veludo, nota anche come Rossa Perpendicolare.
2: Il fascismo è morto e sepolto, dicono alcuni. Peccato però che non lo abbiano spiegato ai fascisti. Andrebbe spiegato alle cosiddette passeggiate della sicurezza, ronde organizzate dai militanti di Forza Nuova a Verona, guidate da un condannato a 8 anni per l'assalto alla CGIL. Come non sentirsi più sicuri all'avvicinarsi di 30 energumeni squadristi guidati da un pregiudicato? Andrebbe spiegato ai ragazzi di Azione Studentesca e Gioventù Nazionale che, con un colpo di mano, senza passare dall'assemblea plenaria, hanno eliminato dalla consulta degli studenti la parola antifascismo perché ritenuta divisiva. E infatti, per portare la pace, hanno aggredito con pugni e sediate i rappresentanti che manifestavano contro questo abuso. Andrebbe spiegato al signor La Russa, che colleziona busti di Mussolini e inneggia Giorgio Almirante, segretario della rivista La Difesa della Razza e fucilatore di italiani. Anche se deve ammettere che non era contrario all'antisemitismo. O andrebbe spiegato ai suoi colleghi che disertano la deposizione di una targa commemorativa sul seggio di Montecitorio da cui Giacomo Matteotti pronunciò il suo storico discorso contro le violenze dei fascisti il 30 maggio del 1924. Lo uccisero qualche giorno dopo. Andrebbe spiegato ai due giovani che hanno dato alle fiamme la Casa del Popolo di Montepulciano, che a casa collezionavano armi e simboli nazifascisti, il kit del cittadino modello. O a quelli che ogni tanto vengono arrestati perché progettano aggressioni razziste e nazifasciste. E andrebbe spiegato al signor Cruciani, ripreso al raduno della Zanzara mentre ride e divertito di questa folla di ragazzi che balla cantando e urlando un inno al Duce.
3: Bamba,

0: Per Cruciani è una simpatica goliardata e commenta: il braccio teso non ha mai fatto male a nessuno. Non sarebbero d'accordo tutti gli oppositori incarcerati, esiliati o uccisi come Giacomo Matteotti o le 23.000 vittime civili delle stragi nazifasciste in Italia e i morti a causa della guerra in cui quelli dal braccio teso trascinarono il paese. E tutto questo avviene dai microfoni di Radio 24, dove il signor Cruciani lavora ogni giorno, la radio di Confindustria. Così, se il fascismo non fosse morto, come credono alcuni, potremmo ricordare dai libri di storia che è nato proprio con l'appoggio degli industriali, dello squadrismo per le strade e con le istituzioni che facevano finta di nulla. E magari se il fascismo non fosse morto potremmo ricordare ai signori sopra citati che l'apologia di fascismo è un reato punito sia dalla legge Scelba che dalla legge Mancino. Ma come diceva una commedia degli anni 70, il morto sta bene in salute. Baudelaire, nel suo Il giocatore generoso, scriveva che il più grande inganno del diavolo è convincerti che non esiste. Direi che oggi si può dire la stessa cosa del fascismo.
1: Il virus dell'influencer, dai social alla radio. L'unica cura è l'informazione. Rubrica a cura di Virginia Veludo, nota anche come Rossa Perpendicolare.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Come si fa una rapina? Lesson number one. Sulle mani. Sulle mani! È importante che gli amici che te trovi siano buoni, non infami col cognome un po' storpiato. Tipo negro, erbanana, romoletto, mezza trippa, ciancio, bimbo, sgarro, l'arcio sbomballato. Poi se studia. Sì, se studia. Se studia, sì. Se studia. Nel senso che te devi da studiare per almeno 4 mesi se quel luogo designato sia un po' pubblico, a sirene, cineprese, guardie, occhi, orecchie, a quanto prospiciente a casa tua. O più in genere a quella pletora di gente che de norma non se fa i cazzi sua. Poi per l'arma non c'è molto da discutere. Due parole io te dico a capochino. No pistole, no mitraglie, no fucili, manco bombe, che ti serve in questo caso un temperino. Un temperino. Quindi entro. Anzi entriamo. Qualche occhiata un po' te sbiego, una madonna non la spreco, sicurezza un po' stentata, tiri fuori una risata. Quindi mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani, mani in alto. A posto? A posto. Silenti, stessa faccia, mani in tasca, capochino, a disbrigate veloce con sto cazzo che bottino. E la porta è superata, l'aria è buona, forza andata per scappare defilato. C'è la macchina del capo. Per scappare defilato, c'è la macchina del capo. Oh! Per scappare defilato, c'è la macchina del capo. Oh!

Noi esplosiva.

0: Gemini Network. Il network delle radio indipendenti.
1: Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate, nuova settimana e nuovo appuntamento con il discone della settimana, rubrica totalmente gratuita a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Che cos'è il discone della settimana? Bene, è quel progetto musicale, quella band, quel cantautore o cantautrice rigorosamente indipendenti che secondo l'insindacabile giudizio della nostra redazione merita di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle nostre web frequenze radiofoniche, ossia www.radiograd.it e www.radiosonar.net. Se volete sottoporre il vostro progetto, beh, sapete dove trovarci, sui social oppure scriveteci una mail. Questa settimana il nostro discone è Nessuno dei Man Attack. Man Attack è un progetto di alternative rock cantautoriale con influenze elettroniche e atmosfere scure. Chitarre che scaldano e synth freddi, brani come viaggi, storie da attraversare e non da consumare, per chi ascolta e non per chi scorre. Questa è la presentazione che abbiamo trovato dei Man Attack sui loro profili social, ma loro sono molto di più. Noi ci sentiamo la prossima settimana e mi raccomando, fate i bravi e le brave.
3: Ciao a tutti gli amici di Radiograd. Punto di non ritorno è il titolo del secondo volume dei Man Attack, band che aderisce al progetto di Eidot Music. Un progetto che fonde la creatività umana a arrangiamenti arricchiti con l'intelligenza artificiale. Un laboratorio musicale dove l'innovazione della tecnologia incontra l'emozione e l'estro artistico umano. L'album uscirà il 6 gennaio del prossimo anno. Nessuno è il secondo singolo che ne anticipa l'uscita. Nessuno è il brano di apertura dell'album e rappresenta il senso di impotenza e inutilità che l'artista prova nei confronti degli orrori che attraversano il mondo e dell'indifferenza umana.

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: amici e amiche, ben trovati ad una nuova puntata di Non Solo Cristina D'Avena, si intende. Giuseppe J. Bianchi vi dà il benvenuto e partiamo col primo pezzo. Lui è Manuel De Peppe, nome d'arte di merda. Tutti in campo con Lotti.
1: La

questo personaggio, Lotti, giocava a golf, però non era un tipo molto atletico, tipo era un ciotto di merda. E ogni volta per trovare la concentrazione, per colpire la pallina, ripeteva questa parola, spaghetti, e colpiva la pallina, ecco. E tra l'altro il suo acerrimo rivale, che poi diverrà amico, si chiama Gervaso, e i doppiatori italiani di adattamento sono stati davvero fenomenali con questi nomi, Lotti, Gervaso, mamma mia.

Allora adesso da Ciotto passiamo al nano, e lui era un nano davvero ingrifatissimo, davvero, e ci provava con la coinquilina, e ci provava con la professoressa di basket, Gigi La Troppa.

Gigi La Trottola era davvero un campionissimo, bravo nel basket, nel ping pong, addirittura alla fine fa il triathlon. Vabbè, robe clamorose per un tappeto. Però si sa, come si suol dire, nella botte piccola c'è il vino buono, ragazzi.

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

raccontare la condizione in cui sguazza senza sosta l'egoista narcisista, sempre in cerca di complimenti.

verso di chi pensa di avere perso sicurezza ed autostima e cade nella sua

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Mia cara Melinée, mia amata piccola orfanella, tra poche ore non sarò più di questo mondo. Saremo fucilati oggi pomeriggio alle 15. Ancora non riesco a credere che questa disgrazia si abbatta su di me, eppure so che non ti vedrò mai più. Cosa posso scriverti? Tutto in me è confuso e chiaro allo stesso tempo. Mi sono arruolato nell'armata di liberazione come volontario e muoio a un passo dalla vittoria. Sia felice chi sopravviverà e potrà gustare la dolcezza della pace e della libertà di domani. Sono certo che il popolo francese e i combattenti per la libertà sapranno onorare degnamente la nostra memoria. In punto di morte dichiaro che non ho alcun odio per il popolo tedesco o contro chi che sia. Ognuno avrà quel che merita, come castigo o come ricompensa. Alla fine di questa guerra, ormai giunta al termine, il popolo tedesco e gli altri popoli vivranno in pace e fratellanza. A tutti loro auguro felicità. Ho il profondo rammarico di non essere riuscito a renderti felice. Avrei voluto darti quel figlio che hai sempre desiderato. Per questo ti prego, finita la guerra, di sposarti senza esitazione alcuna e di avere qualcuno al tuo fianco che possa renderti felice. Lascio a te, a tua sorella e ai miei nipoti tutti i miei averi. Dato che muoio in qualità di soldato regolare dell'armata di liberazione francese, finita la guerra, potrai far valere il diritto ad avere la pensione in quanto mia moglie. Con l'aiuto degli amici che vorranno ricordarmi, ti chiedo di pubblicare quegli scritti e poemi miei che ritieni valgano la pena di essere letti. Se ti sarà possibile, ti chiedo di portare le mie spoglie ai miei genitori in Armenia. Muoio assieme ai miei 23 compagni, con il coraggio e la serenità di un uomo che ha la coscienza tranquilla. Non ho fatto male a nessuno, e se l'ho fatto senza astio. Oggi splende il sole, ed è guardando il sole e quella bella natura da me così tanto amata che dirò addio alla vita e a tutti voi, mia cara compagna, miei cari amici. Perdono tutti coloro che mi hanno fatto o voluto fare del male, ad eccezione di colui che ci ha traditi per salvarsi la pelle e di coloro che ci hanno venduti. Ti abbraccio forte, così come abbraccio forte tua sorella e tutti gli amici di ieri e di oggi. Li stringo tutti nel cuore. Addio, tuo amico, tuo compagno, tuo marito, Manoukian Missak.

0: scusa, per la stazione?
1: Avanti fino al semaforo senza segnalatore acustico, gira a destra fino alla pizzeria con uno scalino davanti, poi dritta fino alla fermata del 20, il pullman senza pedana.
0: Grazie, ma perché tutte queste informazioni?
1: Sono le barriere che ostacolano la mia vita. Se anche tu le riconosci, possiamo eliminarle.
2: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione. Ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it. Lega per i diritti delle persone con disabilità.

0: casa che brilla.
1: Buonasera, buonasera e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, dipende da quando ci ascoltano. Questa è la puntata che va il 2 giugno, quindi Festa della Repubblica, su Indie Life Radio, poi il 3 giugno su Radio Sonare e Radio Grad, e poi ancora su Radio Sonora e Radio Grad anche giovedì mattina, e il venerdì ancora su Indie Life Radio alle 8 del mattino. Bene, con noi abbiamo Massimo Recchioni, che è già stato ospite nostro insieme all'autore dei libri sulla russofobia, ed è con noi come editore di una collana di libri molto interessante che si occupa prevalentemente di libri sulla resistenza. Ovviamente quando parliamo dell'autore dei libri sulla russofobia parliamo di Vincenzo Lorusso, Recchioni ha tutti questi libri sulla resistenza, la collana si chiama appunto, adesso ce lo ricorda lui,
2: Le Rocce. Buongiorno.
1: Buongiorno a te.
2: Buongiorno a tutti.
1: Diciamo che siamo in qualche modo in tema, no? Perché la Repubblica nasce dalla resistenza, per cui questa collana di libri, che poi cos'è? Quattro Punti Edizioni, la tua casa editrice.
2: Casa editrice.
1: Ok.
2: Sì.
1: Perfetto. E che anche questo ha un nome che nasce da una storia della resistenza, giusto?
2: Sì, ancora più antica, però ripresa dalla resistenza, perché i partigiani usavano questi famosi chiodi di ferro a quattro punte. I chiodi a quattro punte consentivano, essendo fatti a forma di piramide, che una punta rimanesse sempre verso l'alto e bucasse le ruote dei camion degli approvvigionamenti dei tedeschi.
1: Certo, esatto, ed erano state molto utilizzate soprattutto al centro Italia, no? Mi pare in particolare, giusto?
2: Sì, ce ne sono anche alcuni esemplari originali nel Museo delle Fosse Ardeatine, per esempio, a Roma.
1: Perfetto. Bene, quindi, e tu però hai appunto prodotto tanti libri su quel periodo storico, di questioni legate a quel periodo, giusto?
2: Sì, voglio fare un passo indietro, sì, però, perché sì, prima di cominciare a fare questo tipo di lavoro io nasco tra virgolette come scrittore, e io ho scritto diversi libri sulla resistenza, sul dopoguerra soprattutto, e mi sono sempre, diciamo, interessato, mi hanno sempre affascinato le storie un pochino controverse, quelle che oggi si chiamano controverse, perché sono le storie delle quali è più scomodo parlare. Ecco, visto che delle storie comode ne parlano tutti, io ho deciso già dall'inizio della mia carriera di scrittore di parlare di quelle più scomode,
1: certo,
2: di quelle più controverse, di quelle che alla resistenza ufficiale, anche retorica se vogliamo, davano un pochino fastidio. Perché poi la resistenza è stata fatta dal popolo italiano in un sussulto

0: per fortuna, di liberazione, di orgoglio contro il popolo tedesco e contro il fascismo, ma è stata fatta non solo dai resistenti bravi, è stata fatta anche dai banditi, dai borgatari romani, ha avuto diversi aspetti. Io parlo sempre, certo, preferisco parlare di resistenze, perché ci sono stati molti aspetti senza i quali, senza tutti i quali, la resistenza non avrebbe potuto vincere contro un nemico così forte ed equipaggiato. E per cui una volta si usava parlare di patrioti, per esempio, perché erano quelli che difendevano la patria dall'invasore nazista alleato del governo succube della Repubblica Sociale. Quelli erano i patrioti. Se si leggono i libri di quel periodo, la parola patrioti si usa per loro. Oggi la parola patrioti si usa per chi difende la patria da chi? Sono i patrioti finti, perché poi sono servi di alleanze, economie più forti, di poteri più forti che vengono molto spesso da fuori, no? E noi, certo, ci troviamo proprio da quell'esperienza del dopoguerra invece essere un pochino succubi. La Repubblica, che è nata nel 1946 dalla Resistenza, come tu dicevi, è sempre stata una Repubblica un pochino a sovranità limitata, perché per una serie di diciamo anche contesti storici una Repubblica veramente libera in questo paese non ci poteva mai essere, di fatto non c'è mai stato. E sia, se posso aggiungere la cosa che ha spinto me a scrivere, perché la Resistenza secondo me andava sempre difesa e continua a dover essere difesa senza se e senza ma invece, e per questo scrivo anche e soprattutto di storie controverse, è una cosa che oggi si fa molto poco, ed è la contestualizzazione della storia. Cioè non è possibile, è scorretto dal punto di vista storico parlare di avvenimenti storici, di episodi, se si estrapolano dal loro contesto. Per cui non si può raccontare una cosa se non si racconta il perché, cioè quello che c'era prima e perché si è arrivati a quella cosa, no? Oggi, diciamo negli ultimi decenni, si prendono dei pezzetti. Per esempio, i partigiani hanno fatto quell'azione terribile, non si spiega perché, per arrivare alla generalizzazione dei partigiani che erano tutti cattivi, per arrivare all'equiparazione dei partigiani con i repubblichini. In certi casi si arriva addirittura all'inversione, a una sorta di rovescismo, dove sembra quasi che i più bravi fossero i fascisti e i partigiani fossero i cattivi, no? Un esempio, per esempio, lampante di contestualizzazione della storia è la vicenda delle foibe, quella, sì, che ci riguarda personalmente, perché, certo, anche le nostre istituzioni parlano di della vicenda delle foibe, che per carità è stata una tragedia, e tutte quelle situazioni dove ci sono morti sono, dal punto di vista storico e umano, anche delle tragedie. Ma non si può parlare di foibe se non si capisce quello che le foibe ha causato. E quindi 16 anni dal 27 al 43 di italianizzazione forzata del confine orientale. Se non si parla di 2 anni di occupazione selvaggia della Jugoslavia, perché insomma, voglio dire, certo, in quei paesi gli italiani li odiavano. Se oggi si va in Croazia, in Serbia, in Slovenia, si trovano ancora centinaia di monumenti contro i fascisti italiani, che ne hanno fatte di cotte di crude in quell'ambito. Oggi si parla di foibe come invece un tentativo di pulizia etnica degli jugoslavi nei nostri confronti, che è una cosa veramente che storicamente non sta né in cielo né in terra. In realtà i cattivi, tra virgolette, eravamo noi, e loro ci hanno cacciato. Voglio dire, che ci stavano a fare gli italiani lì? Perché sono stati cacciati? Se sono stati cacciati è perché qualcuno ce li ha messi, perché qualcuno lì c'era andato.
1: Certo. Beh, poi è anche vero che una parte degli italiani, soprattutto nell'Istria e in quelle zone, comunque già ci abitavano, no? Cioè c'era comunque una minoranza italiana già presente, no? Sicuramente.
0: Certo.
1: E quindi diciamo che
0: una minoranza rispettata, ma sia prima,
1: esatto,
0: prima del fascismo, ma anche dopo il fascismo. Se ci ricordiamo, per esempio, chi ha qualche anno di più se lo ricorda, prima ancora che arrivassero le televisioni private,
1: sì,
0: e in Italia trasmettevano per Capodistria, e perché la convivenza degli italiani che sono rimasti in quel paese pacificamente ha continuato a funzionare. Quello che è l'operazione scorretta che si cerca di fare è che i titini, i partigiani jugoslavi, ci hanno cacciato in quanto italiani. Non è vero, hanno cacciato gli italiani fascisti.
1: Sì,
0: in molti casi si cerca di fare questo spostamento di attenzione, cioè la differenza tra italiani e stranieri, che invece originariamente è tra fascisti e antifascisti.
1: Certo, anche se poi probabilmente per le varie paure, molta gente che non c'entrava niente con i fascisti, alla fine si è sentita in qualche modo costretta ad abbandonare la zona, perché ce ne sono di gente che non erano fascisti, che hanno abbandonato il territorio, insomma. No, ma questo
0: certo,
1: penso che possa
0: succedere.
1: Certo,
0: io ho dei parenti che sono scappati da lì e non hanno fatto niente, però...
1: Esatto.
0: È molto
1: che
0: difficile
1: sia normale questa
0: oggi,
1: cosa.
0: Certo, è molto difficile oggi parlarne senza esserci stati,
1: certo,
0: e senza sapere cosa avremmo fatto in quel contesto lì, no?
1: Esatto.
0: Però bisogna anche ricordare che se c'è stato un esodo di circa 250.000-300.000 italiani che dovevano tornare nel nostro paese, per esempio, durante le occupazioni tedesche furono circa 9 milioni nel dopoguerra i tedeschi che dovettero scappare. Di quei 9 milioni, circa 3 milioni li uccisero senza processo.
1: Sì.
0: Voglio dire, la Germania forse aveva la coscienza sporca, perché la Germania non ha mai istituito un giorno del ricordo, a differenza nostra.
1: Sì, sì, certo. Certo, certo.
0: Per cui ecco, questo per dire che se non si contestualizza e si dice che le foibe furono semplicemente, ripeto, pur considerando che si sia trattato di una tragedia, furono semplicemente un atto di pulizia etnica degli jugoslavi nei confronti nostri, si dice una balla, insomma, si dice una
1: assolutamente una questo storia. Sicuramente. Questo sicuramente, anche perché non dobbiamo dimenticarci che comunque lì ci furono anche dei campi di sterminio o di concentramento di sterminio gestiti anche dagli stessi italiani in quella zona. No?
0: Come no?
1: E
0: li facemmo durante la guerra,
1: esatto.
0: Li fece nella risiera di San Sabba, li fece il Terzo Reich.
1: Esatto.
0: Nel nostro territorio, il campo di concentramento sull'isola di Arbe è uno dei più famosi e dei più,
1: esatto,
0: violenti, dove sono accadute cose turche. Ecco, questa cosa
1: sono...
0: di questa cosa qui.
1: E ci sono dei documenti,
0: sì,
1: firmati anche da alti ufficiali italiani prima e durante la guerra, ma perché anche prima, in cui si parla chiaramente che le popolazioni slave vanno in qualche modo diciamo snaturate, cacciate e distrutte.
0: Beh, Mussolini parla, esatto, poi successivamente di la razza slava come di una razza inferiore, no? E il primo documento è del 1927 addirittura, ed è del ministro del lavoro, che si chiamava Kobol, anche lui un ex slavo che poi italianizza il suo cognome in Kobolli, perché poi c'è tutta la faccenda che durante l'italianizzazione,
1: certo,
0: forzata, molti dovettero cambiare, furono obbligati a cambiare per la propria sicurezza, per la propria incolumità, il proprio cognome. Addirittura veniva consigliato agli slavi di cambiare i cognomi sulle tombe se non volevano che fossero distrutte. Questo abbiamo fatto noi in quel momento lì, in quegli anni lì. Però Cobol diceva che si ravvede l'esigenza già nel 1927 di una italianizzazione forzata del confine orientale, che non esclude la pulizia etnica. È il primo documento del 1927, ripeto, che parla della necessità di pulizia etnica del confine orientale.
1: Esatto. Questo
0: poi durante quegli anni delle cose vengono messe in pratica, certo. I partigiani, non ancora partigiani ma i resistenti slavi, croati e serbi vengono portati a Roma, fucilati a Forte Bravetta, ancora prima la Jugoslavia. Insomma, non l'abbiamo soltanto detto, ci sono i famosi cartelli nei paesi dove c'è scritto che si parla per forza italiano, si cambiano i nomi ai paesi, eccetera, no?
1: Cosa che è stata fatta questa anche nei confronti, ad esempio, dell'Alto Adige, no? Con tutti i nomi italianizzati.
0: Come no?
1: Esatto.
0: Certo.
1: Quindi questa abitudine di voler italianizzare anche le zone che non erano abitate da maggioranza di italiani è un brutto vizio che si ripete nel mondo più volte, no? Perché è un po' quello che sta avvenendo adesso anche in Ucraina, no? Per intenderci, e
0: sì.
1: Per non parlare che anche questa è una cosa storicamente pazzesca, se la pensiamo per la storia che c'è stata, quello che sta avvenendo in Israele e Palestina, no?
0: Certo. Riguardo all'Alto Adige bisogna anche ricordare ancora, perché è l'unico giorno della vittoria che l'Italia si può permettere di celebrare, è il 4 novembre, mm-hmm. la vittoria del 1918. In realtà anche lì, voglio dire, nessuno ci dichiarò guerra, noi dichiarammo guerra all'impero austro-ungarico e tra militari e civili morirono praticamente il doppio delle persone che sarebbero morte nella seconda guerra mondiale, questo per avere Trento e Trieste italiane, mm-hmm. in una guerra che nessuno voleva, della quale nessuno, mio nonno fu chiamato come ultima leva della classe del 99, era uno dei ragazzi del 99, loro non sapevano neanche per cosa andavano a combattere,
1: certo.
0: E fu una strage, veramente una strage.
1: Assolutamente, no? Quindi come sempre le guerre, e soprattutto anche questo tipo di guerra, che tra l'altro ha portato anche a delle svolte abbastanza rocambolesche, perché anche questo dobbiamo ricordarla, che l'Italia in teoria faceva parte di un'alleanza con l'impero austriaco e tedesco, no? Che poi ha lasciato per passare dall'altra parte.
0: Questa è una cosa ricorrente nella storia del nostro paese, no?
1: Esatto.
0: Anche durante la seconda guerra mondiale, esatto. Ma durante la seconda guerra mondiale la cosa eclatante è che quando il fascismo vuole darsi una sorta di trucco per sembrare un pochino più umano, fa arrestare Mussolini e lo sostituisce con Badoglio il 25 luglio del 43. Badoglio è un fascista, è uno che addirittura come ufficiale partecipava alla battaglia di Caporetto, sì. Nella prima guerra mondiale, e poi è stato viceré d'Etiopia e c'è cresciuto e pasciuto col fascismo, ovviamente, Badoglio,
1: certo.
0: Però fu messo come volto nuovo e pulito del fascismo, alla faccia, meno male. E dopo 40 giorni, diciamo che quando fu nominato presidente del consiglio, dopo il 25 luglio, lui fece un proclama alla radio dove diceva che la guerra continuava e continuava, sì. Dalla parte dei tedeschi,
1: certo.
0: E dopo 40 giorni, con la nostra capitolazione l'8 settembre, fece un altro proclama alla radio dove diceva che l'Italia doveva soccombere testualmente per la soverchiante forza dell'avversario, cioè quindi due volte in 40 giorni non rinnega mai il passato fascista e il fatto che l'Italia sia stata dalla parte sbagliata, non lo, certo. rinnega, anzi. Poi, esatto. che fa?
1: poi scappa.
0: E cosa unica, più unica che rara nella storia del mondo, un paese che si arrende in una guerra mondiale,
1: sì,
0: non sente bisogno neanche di far dimettere il proprio presidente del consiglio, perché Badoglio resta in carica,
1: certo,
0: e insieme al re scappa verso Brindisi,
1: esatto, esatto,
0: rimanendo in carica, appunto, dicendo, schematizziamo adesso, ovviamente prima o poi gli americani arriveranno, erano già in Sicilia, arriveranno e mi riporteranno a Roma.
1: Uh-huh.
0: Di fatto questo piano piano succede, perché certo, poi nel febbraio del 1944, quando Badoglio è ancora presidente del consiglio, avviene la famosa svolta di Salerno, quando Togliatti rientra da Mosca e si fa a Salerno, perché Roma è ancora sotto l'occupazione tedesca, si forma il primo governo del cosiddetto del CLN, del Comitato di Liberazione Nazionale, cioè il primo governo formato da tutti i partiti antifascisti che facevano la resistenza. Bene, questo succede, vicepresidente del consiglio Togliatti e Nenni, ma gli americani, che già avevano una certa ramificazione all'interno del paese e un certo peso politico e militare, tanto dicono e tanto fanno e tanto insistono, per cui hanno un'influenza enorme sulla scelta del primo capo di gabinetto, del primo presidente del consiglio dell'Italia antifascista, ancora monarchica ovviamente, no? Perché siamo nel 1944, e voglio dire, è pazzesco ricordare che il primo presidente dell'Italia antifascista, il presidente del consiglio a guida di un governo del CLN, fu lo stesso Pietro Badoglio,
1: certo,
0: in corsa, quindi cambiò regime ma non cambiò il presidente del consiglio. Guerra in corso, Badoglio, che combatteva a fianco dei tedeschi, si ritrova a combattere a fianco degli alleati contro i tedeschi, e succede, voglio dire, ecco, una sorta di atmosfera gattopardesca, che in questo paese non cambia veramente nulla.
1: Chiaro, chiaro.
0: Poi che succede? Va bene, arriviamo alla liberazione. Durante questi 20 mesi terribili di resistenza, con i fascisti che hanno responsabilità enormi in tutte le stragi, perché poi oggi si parla di responsabilità dei tedeschi, di stragi naziste, il nostro presidente del consiglio ha ricordato che alle fosse ardeatine le 335 vittime furono uccise perché italiane, facendo lo stesso ragionamento delle foibe, no?
1: Sì,
0: la stessa tattica,
1: sì,
0: scorretta delle foibe, e non è vero, perché gli italiani fascisti lì non c'erano alle fosse ardeatine, anzi gli italiani fascisti hanno contribuito a fare gli elenchi di quelli che dovevano essere fucilati. Anche lì si è cercato di spostare il conflitto tra fascisti e antifascisti in conflitto tra italiani e stranieri, e non è affatto così, no? Sappiamo che non è affatto così. O si è cercato di trasformare le vittime dell'attentato di Via Rasella in pensionati musicisti,
1: sì,
0: invece, mentre erano di un battaglione sul tirolese, di fatto armato, in una città, Roma, solo sulla carta città aperta, perché a Roma in realtà circolavano mezzi blindati, truppe, non fu mai città aperta. Nel dopoguerra che cosa succede? Si comincia a cambiare l'aria, perché due parole su questo vanno spese, perché quello che è stato durante quella guerra il nemico tattico, vorrei dire, cioè il nemico che è stato il fascismo e il nazismo, sono due entità, due sistemi politici creati dal capitale, perché il capitale senza quel giro di vite non ce la faceva più a tenere a bada le istanze delle classi subalterne. Per questo nacquero in Italia il fascismo e in Germania il nazismo. Ma di fatto li creò il capitale, li finanziò il capitale, questo ormai è chiaro a tutti e ci sono documenti anche ufficiali. E
1: compresa nel... la partecipazione a sostegno di queste formazione da parte degli stessi inglesi, vediamo il discorso dei finanziamenti anche a Mussolini, e degli stessi americani che addirittura attraverso le loro aziende, quindi del capitale, hanno finanziato anche la macchina bellica tedesca anche durante la Seconda Guerra Mondiale, e hanno armato anche con una serie di mezzi questa armata tedesca.
0: Beh,
1: fornendo
0: sì,
1: materiale
0: da questo,
1: no?
0: Punto di vista sì. C'erano due fabbriche della Ford in Germania che producevano veicoli, che furono riconvertite per produrre camion militari, che durante la guerra gli Stati Uniti vendevano alla Germania e che ovviamente si guardarono bene dal bombardare, no? Però continuavano a produrre.
1: Certo, anche una delle sostanze che in qualche modo serviva per creare il famoso gas utilizzato nelle camere a gas nei campi di concentramento era fornita sostanzialmente da aziende americane.
0: Sì, è vero, è vero. Comunque, ecco, nel dopoguerra succede questo, che non c'è più questo nemico tattico, cioè il nemico creato dal capitale ma che poi è impazzito perché ha avuto le pretese di conquista del mondo e quindi è stato dovuto dal capitale stesso essere abbattuto, perché questo è successo nella Seconda Guerra Mondiale di fatto. Ma già all'interno della Seconda Guerra Mondiale si sapeva prima, si sapeva durante, si sarebbe saputo ancora di più dopo, che il vero nemico del capitale, cioè dell'Occidente, il nemico strategico quindi, era l'unico paese che aveva cambiato il tipo di sistema socio-economico che in Occidente vigeva, ed era l'Unione Sovietica. Quindi si fu fatta un'alleanza tattica con l'Unione Sovietica, senza la quale il nazifascismo non si sarebbe mai sconfitto, e lo dimostrano i numeri, lo dimostrano le battaglie, perché senza l'esistenza del fronte orientale la Germania avrebbe potuto concentrare ad ovest tutte le truppe e la guerra probabilmente sarebbe andata in modo diverso. E il nemico strategico era appunto l'Unione Sovietica. Lo fu per l'Europa in generale, lo fu per gli Stati Uniti ovviamente, lo fu anche per l'Italia. E nel dopoguerra un organismo che forse tacciare di filo comunismo mi sembra un pochino esagerato, si parlava dell'OSM, che poi di lì a poco sarebbe diventato della SDN, Società delle Nazioni, che sarebbe diventata ONU di lì a poco,
1: sì.
0: Formò una lista, stilò una lista dei cosiddetti criminali di guerra. Criminali di guerra erano quelli che avevano compiuto azioni efferate durante la guerra e potevano essere processati anche nei paesi che ne avessero richiesto l'estradizione, cioè non solo sul proprio territorio, ma voglio dire, chi aveva fatto i crimini in Grecia, la Grecia ne avrebbe potuto chiedere l'estradizione e processarli.
1: Certo.
0: In questa lista c'erano quasi 2000 italiani, 729 mi pare richiesti dalla Jugoslavia, 830 dagli alleati, 100 e qualcosa dalla Grecia, una ventina, 15-20 dall'Unione Sovietica, alcuni dalla Francia, addirittura dall'Albania, perché insomma voglio dire, abbiamo combinate di belle e di brutte anche in Albania. alcuni anche dall'Etiopia. Non scordiamo quello che era successo prima in Etiopia, sì. Cose delle quali non si parla addirittura ormai più nei libri di storia, l'occupazione dell'Etiopia, non solo della Libia, certo. Per costruire il nuovo impero fascista. Probabilmente,
1: e soprattutto non si parla mai
0: del gas iprite.
1: Appunto, non si parla mai dell'utilizzo di questo gas, no? Che sì, ha provocato.
0: Fummo i primi a usare le armi chimiche e probabilmente uccidemmo 1 milione di persone con un ordine scritto, cioè un documento firmato da Mussolini che autorizza Graziani a utilizzare le armi chimiche. Qualcuno certo. Parla di 700.000 morti, qualcuno parla di 1 milione, non si può conoscere. Lanciato questo gas su villaggi dove c'era popolazione civile inerme, e di questa cosa non si parla purtroppo, insomma, ecco, voglio dire, quando qualcuno dice prima delle leggi razziali il fascismo ha fatto anche cose buone, certe cose si dovrebbe andare a studiare. Purtroppo nell'ottica di revisionismo della storia, di lettura della storia, queste cose veramente sui libri di storia adesso non si trovano. Non si trovano.
1: Sì, sì. Ma guarda, francamente non si trovavano forse neanche prima, perché io mi ricordo che quando andavo anche a scuola, poi di queste cose mica si parlava alla fine. Cioè si diceva che c'era stata questa occupazione dell'Etiopia, eccetera, eccetera, e così, sì. Ma non si parlava assolutamente di quello che è successo con l'utilizzo delle armi chimiche o cose simili, insomma, no? Di fatto.
0: Questo è vero. C'è un periodo fisiologico durante il quale le cose vanno elaborate, studiate, e poi dopo se ne può parlare. Questo per le foibe è avvenuto, se ne è parlato molto dopo. Questo per i crimini italiani in Africa, non, nelle colonie, in Jugoslavia, nei Balcani in generale, non è mai avvenuto. Io in un libro racconto un aneddoto. Come studente di quarta elementare, quindi parlo del 1968, mi ricordo di un maestro elementare che insegnava a noi bambini le canzoni che lui cantava in Etiopia. Parliamo del 68.
1: Certo.
0: Alcune me le ricordo ancora a memoria, testo, musica, perché sì, sì, sì. Quella, voglio dire, nel dopoguerra, prima che cambiassero i libri di testo, passarono anni e anni, studiò ancora per tanto tempo sui libri fascisti.
1: Sì, sì, sì, io tanto abbiamo fatto la guerra nello stesso periodo, cioè abbiamo fatto la scuola nello stesso periodo, alla fine noi, per cui... Quindi...
0: E così era. Esatto. Così era, e parlavo di queste richieste di estradizione di criminali di guerra. Intanto quelli dell'Etiopia furono esclusi a priori perché questi avvenimenti erano successi prima della guerra e la commissione si occupava soltanto di crimini di guerra, quindi della Seconda Guerra Mondiale, non di quelli precedenti. E quindi Addis Abeba si attaccò al tram, purtroppo, come si dice. Non so, vabbè. L'Italia, facendo un lavoro diplomatico enorme, riuscì a rassicurare questi paesi che quei criminali sarebbero stati processati esemplarmente nel nostro paese, puniti nel nostro paese. E per una serie di motivi ai quali adesso accenneremo, nessuno di questi criminali di guerra fu estradato e nessuno fu neanche punito. Perché? Perché durante il 1946, il 2 giugno, c'è il voto che sceglie la forma costituzionale di questo paese e l'Italia sceglie la Repubblica. Per poco, ma sceglie la Repubblica. Il 2 giugno si vota anche il primo Parlamento costituente. Allora ancora non si sapeva se avrebbe scritto una costituzione monarchica o repubblicana, però si vota l'assemblea costituente. Quando si insedia il Parlamento, parliamo del 22 giugno, quindi 20 giorni dopo le elezioni, tra i primi provvedimenti del Parlamento neoeletto repubblicano c'è un provvedimento di amnistia. Cioè l'Italia voleva fare i conti col passato, voleva chiudere quella finestra dolorosa e vota il Parlamento un provvedimento di amnistia che è passato alla storia come amnistia Togliatti, perché il ministro Grazia e Giustizia era Palmiro Togliatti. E io ho letto a questo proposito un libro interessante che consiglio sull'amnistia Togliatti, ha scritto lo storico Mimmo Franzinelli, che fa anche dei raffronti tra come furono trattati i fascisti in Italia e negli altri paesi. Negli altri paesi, ovviamente, l'Italia ha avuto il fascismo, la Germania ha avuto il nazismo, gli altri paesi hanno avuto processi per collaborazionismo,
1: certo,
0: perché non ci sono stati regimi, no? Hanno avuto occupazione e basta. E siccome da noi Grandi, Bottai, Caradonna, Ricci, Valerio Borghese, De Vecchi, i collaboratori della banda Koch furono tutti amnistiati, allora bisogna porsi un problema. Valerio Borghese è lo stesso Valerio Borghese del dicembre del 1970 che avrebbe provato un colpo di Stato, no?
1: Certo.
0: Che troviamo nel Ministero degli Interni. E quelli che non furono amnistiati, scapparono, si rifugiarono in Sud America, secondo me e secondo la storia, facendo un viaggio anche a vuoto, perché i migliori fascisti o rappresentanti dei servizi segreti, sia italiani che tedeschi, furono assunti dagli americani, addirittura furono assunti perché erano quelli più specializzati nella lotta al comunismo. E in quell'ottica lì, in quel nuovo mondo, dove già durante la guerra è iniziata la guerra fredda, e loro servivano anche più di prima.
1: Certo.
0: Allora, facendo un raffronto con gli altri paesi, ci sono delle cifre che fanno riflettere, perché le fucilazioni furono decine di migliaia in tutti i paesi, ma parliamo di, oltre che la Francia, la Norvegia, della Danimarca, del Lussemburgo, addirittura in Danimarca la prima amnistia fu nel 55. Cioè, il significato della parola amnistia, perché delle volte la forma è anche sostanza, deve dare comunque probabilmente all'amnistiato anche il tempo tecnico materiale per capire di aver sbagliato. Cioè l'amnistia arriva perché qualcuno ti perdona,
1: certo,
0: e se tu non ti fai neanche un giorno di galera e l'amnistia arriva prima addirittura che il processo contro di te cominci, tu ovviamente non solo non hai capito nulla, ma senti forte dentro di te il senso di impunità.
1: Ecco,
0: in tutti i paesi dell'Europa le amnistie arrivarono tardi, guarda caso la prima ad arrivare fu in Italia e fu il primo provvedimento. Bene. E quale fu la pecca di questo provvedimento? Perché ogni legge del Parlamento poi viene attuata secondo quelli che si chiamano i provvedimenti di attuazione, che sono,
1: certo,
0: delle piccole leggi che fanno sì che quella legge venga attuata. Le leggi di attuazione dell'amnistia Togliatti dicono che, visto che l'amnistia punisce copre i reati politici e non copre i reati comuni, che non possono mai essere oggetto di amnistia, spetta al singolo giudice la decisione di deliberare se si possa intravedere in quel reato quella che veniva chiamata la particolare efferatezza, cioè se quel reato era sufficientemente crudele da essere condannato o no. Di che cosa si scordano i provvedimenti di attuazione? Si scordano il fatto che i giudici del dopoguerra sono gli stessi dei giudici, del ventennio.
1: Chiaro, ovvio.
0: Se non si cambiano i giudici che attuano l'amnistia riconoscono sempre l'efferatezza se l'imputato è un partigiano e non la riconoscono mai se l'imputato è un fascista. Cioè, il fascista praticamente ha fatto tutto quello che ha fatto, cose efferate per noi, per la storia, ma perché magari doveva obbedire a degli ordini, o c'è una letteratura a proposito di sentenze che gridano vendette, e invece il partigiano, essendo poi secondo le convenzioni che vigevano allora, quella dell'AIA del 1907, non potendo palesare una divisa, una pistola, considerato secondo le leggi internazionali, le convenzioni internazionali, un bandito, e allora diciamo che tutti i reati dei partigiani dai giudici fascisti venivano derubricati a reati comuni. E ci fu veramente una caccia alle streghe da questo punto di vista. Oggi la storia si riscrive sui libri di storia, si riscrive a colpi di operazioni culturali. In realtà già nel dopoguerra si riscrisse a colpi di sentenze, e scrivendo libri e girando per presentarli, ormai questa gente molto spesso è passata a miglior vita, non c'è più. Ma per un comunista o per uno che aveva la tessera del sindacato nel dopoguerra, trovare lavoro era una cosa impossibile, era un'impresa. Le ditte, le fabbriche licenziavano, avevano il potere di licenziare e assumevano gente non politicizzata. Ci sono migliaia di persone che sono dovute emigrare all'estero, nell'Italia liberata, tra virgolette, perché in Italia non trovavano lavoro, e coloro che più avevano contribuito, anche come percentuale, alla liberazione del paese, furono quelli che furono perseguitati. Una famosa canzone, che è quella scritta in onore dei morti di Reggio Emilia, sì, diceva che il nemico attuale è sempre lo stesso, è sempre quello. Esatto. Uguale a quello che combattemmo sui nostri Monti Spagna, cioè non era cambiato nulla da questo punto di vista. Mm-hmm. I comunisti erano i principali oppositori del fascismo e divennero i principali oppositori della Democrazia Cristiana, e al contrario, i principali nemici del fascismo divennero i principali nemici della Democrazia Cristiana nel dopoguerra. Poi successe, cosa successe? Nel 1947 era morto Roosevelt, l'Italia si trovava in condizioni di carestia praticamente, De Gasperi si recò a Washington all'inizio del 1947 per chiedere degli aiuti, e lì scattò la tenaglia che ci avrebbe poi diciamo tenuti sotto il gioco per anni, e lo fa ancora oggi. Il piano Marshall, quello che quando ne parlano al telegiornale sembra che arrivano i regali di Natale sotto l'albero, bambini venite, è arrivato il piano Marshall. In realtà il piano Marshall per tutta l'Europa, in Italia in particolare, fu un vero e proprio ricatto politico-economico, perché Truman disse a De Gasperi: sì, io te li do i soldi, però tu vai a Roma, ti dimetti e fai fuori i comunisti e socialisti del governo.
1: Sì, sì.
0: Della primavera del 47 questo succede, De Gasperi si dimette, e mai più, fino allo scioglimento del Partito Comunista nel 1991, un esponente del Partito Comunista sarebbe entrato nel governo nazionale del paese, mai più.
1: Chiaro.
0: Ed erano quelli che in più avevano appunto partecipato alla liberazione del paese. Ci sono dei fatti che fanno capire che gli americani fanno sul serio, cioè all'inizio, ancora prima delle elezioni del 48 fatidiche del 1947, a metà aprile si svolgono le elezioni regionali in Sicilia e vince il blocco popolare, cioè l'unione del Partito Comunista e del Partito Socialista vince le elezioni regionali siciliane. È una cosa che non si può accettare.
1: E anche perché in Sicilia c'era una fortissima,
0: ancora oggi,
1: in Sicilia c'era anche una fortissima presenza mafiosa sostenuta dagli stessi Stati Uniti, no? Infatti, esatto, poi è quello che succede, poi, no?
0: Tant'è vero che due settimane dopo, quando per la prima volta si può festeggiare il 1° maggio nella piana degli Albanesi a Portella della Ginestra, Bandito Giuliano, CIA, documenti ancora segretati, oggi ancora segretati, c'è la strage di Portella delle Ginestre e mai si farà un governo, si fa un governo di minoranza ma con la Democrazia Cristiana e senza il blocco popolare in Sicilia. Questo è il primo segno, il primo avvertimento che si dà a questo paese, no? Poi nell'elezione del 48, che la Democrazia Cristiana vince con un dispiego di forze, di soldi americani, il Vaticano, i preti che dicono nelle omelie, nell'urna, nel segreto dell'urna, Dio ti vede, Stalin no, queste cose passate, sì, alla storia, e la Democrazia Cristiana vince le elezioni col senno di poi, e sentendo dichiarazioni di politici del nostro paese degli anni successivi, dell'ex presidente Francesco Cossiga, dico forse è il caso di essere contenti che il Fronte Popolare le abbia perse, perché forse ci sarebbe stata una strage in questo paese. Sì, non si poteva, non si sarebbe permesso, esatto, che la sinistra le vincesse. Poi ne abbiamo avuto un esempio purtroppo anche in Grecia.
1: Esatto. E abbiamo avuto poi le cose in Italia che sono uscite dopo, ma in qualche modo erano sicuramente già organizzate bene anche in quel periodo. Parliamo delle questioni tipo Gladio, no?
0: Certo.
1: Per cui certo. Questo è, sono dati...
0: l'embrione di Gladio già esisteva. Sì, certo. In preparazione di una eventuale vittoria del Fronte Popolare. Ecco, questa è la morale. Gli anni successivi al dopoguerra, soprattutto dopo quelle elezioni del 48, i processi si fanno ai partigiani, non c'è più un fascista in galera. I comunisti, gli iscritti al sindacato, come abbiamo detto, non trovano neanche lavoro. O poi il ruolo del Vaticano è fondamentale, in un paese laico, per modo di dire, come il nostro, il ruolo del Vaticano è imprescindibile. Nel 1949 c'è un editto di scomunica di Papa Pio XII che riguarda tutti coloro che sono iscritti al Partito Comunista. Dico, ma mai neanche Hitler o Mussolini sono stati minacciati di scomunica, minacciati, non scomunicati, ma minacciati.
1: Certo.
0: E quindi comincia questa repubblica a sovranità limitata. Un dato, un paio di dati, poi io ho degli esempi sul il capo del tribunale della razza del fascismo che diventa il presidente della Corte Costituzionale nel dopoguerra, si chiamava Gaetano Azzariti, Guido Leto, che è l'ultimo capo dell'ovra della polizia fascista, che diventa il direttore di tutte le scuole di pubblica sicurezza nel dopoguerra. Ce ne sono decine e decine di casi in tutto il paese, e questi sono i casi dei quali si parla e che si conoscono, quindi, perché sono la punta dell'iceberg. Figuriamoci nelle piccole realtà, nei paesini eccetera, quello che succede, no? Perché tutti i carabinieri ritornano, certo, vengono tutti non so, promossi. Cioè non c'è la minima epurazione in questo paese.
1: E un
0: alla fine degli anni 50, voglio ricordare, scusa.
1: È un responsabile di anche questi documenti sulla razza, e anche contro i partigiani, che ha scritto dei documenti che sostanzialmente indicavano anche che chi in qualche modo potesse aiutare i partigiani doveva essere fucilato, è diventato poi segretario di un partito politico.
0: Sì, questa cosa ancora non si sapeva, anche se Almirante era stato condannato a 12 mesi di confino, poi cancellati ovviamente.
1: Certo.
0: Questa cosa si seppe nel 1971, perché uscì fuori questo suo famoso manifesto della morte che lui fece affiggere come sottosegretario, capo di gabinetto del ministro della propaganda Mezzasoma, no? Uh-huh. Ministro della propaganda fascista Mezzasoma. E lui, con grande arroganza, non solo non si dimise, non fece nulla, ma denunciò i direttori responsabili dei giornali che avevano pubblicato il documento, quindi Carlo Ricchini per l'Unità, Luciana Castellina per il Manifesto, e il processo durò addirittura 7 anni. Poi alla fine si trovò il manifesto originale, si trovò il telegramma con il quale Almirante ordinava la stampa e la fissione dei manifesti. Tra parentesi, non è che lui era responsabile della fissione dei manifesti, perché per quei manifesti che dicevano se entro il 25 maggio non ti presenti puoi essere preso e fucilato alla schiena, vennero presi e fucilati alla schiena 83 minatori e infoibati, perché anche questa cosa c'ha un marchio di fabbrica. Questi minatori vennero messi sul ciglio di una buca, uccisi, fucilati e poi ricoperti. Quindi anche lì, dal punto di vista delle foibe, abbiamo un bel diritto di primazione, sì, un primato, va bene.
1: Certo.
0: Quello che dicevo rispetto alla Repubblica, che poi è sempre stata una Repubblica sovranità limitata, lo dimostrano delle cifre, perché alla fine degli anni 50, parliamo circa di 15 anni dopo la liberazione, in Italia c'erano 64 province e 62 prefetti erano di scuola fascista. I 241 viceprefetti erano tutti di scuola fascista. Su 10 capi ispettori del Ministero dell'Interno, 7 erano di scuola fascista. E tutti i 135 questori del paese erano fascisti nel 1958-59. Il primo presidente della Corte Costituzionale a non avere nessun tipo di precedente con il fascismo, giudice, docente, rettore universitario, fu eletto a metà degli anni 70, si chiamava Bonifacio, se te lo ricordi, fu il primo presidente della Corte Costituzionale non fascista. Erano passati 30 anni. Un altro aneddoto che secondo me vale la pena ricordare, senza addentrarci troppo nella strategia della tensione, che è uno degli strumenti con il quale comunque il capitale si avvale per cercare di incutere timore, no? in chi protesta, in chi manifesta per una società diversa. E nella strategia della tensione c'è un ruolo importante la strage di Piazza Fontana del 12 dicembre del 69. Uh-huh. Il presidente della Camera di allora era Sandro Pertini. Nei giorni successivi si recò a Milano per partecipare ai funerali e portare il cordoglio dello Stato alle vittime della strage di Piazza Fontana, appunto. Mm-hmm. Ed è famoso l'aneddoto secondo il quale Sandro Pertini si rifiuta di stringere la mano al questore di Milano. Questo perché? Perché il questore di Milano si chiamava Marcello Guida,
1: sì,
0: ed era lo stesso Marcello Guida che era stato il direttore del confino di Ventotene quando Pertini era rinchiuso a Ventotene. Parliamo del 69,
1: certo,
0: quindi 30 anni dopo Ventotene se lo ritrova questore. E Pertini si rifiuta di stringermi la mano, giustamente, non so in quanti avrebbero fatto quel gesto, Pertini lo fa. E poi niente. Ecco, arriviamo ai giorni nostri, ma sempre con questo tentativo di riscrivere. Si scioglie il Partito Comunista, muoiono i partigiani, ce ne sono pochissimi, per cui in questa Repubblica antifascista vediamo che si fa gara a chi è stato più anticomunista degli altri. Cioè oggi chiunque sia stato comunista, appartenente, parliamo di Violante, Fassino, sì, sì, sì, Veltroni, sì, eccetera, parlano come San Pietro quando rinnegarono tre volte Gesù, no?
1: Sì.
0: Però dichiararsi fascisti in questo paese non è un reato, lo si fa tranquillamente. Si hanno i busti di Mussolini, si parla di Almirante, è stato l'anniversario della scomparsa, sì, pochi giorni fa,
1: certo,
0: padre politico, come grande statista, si parla dei tempi in cui c'erano le grandi figure politiche, Almirante, Berlinguer, voglio dire, uno è stato perseguitato dal fascismo, l'altro era un fucilatore dei partigiani.
1: Certo.
0: E come facciamo accomunarli? Non si può, c'è una grossa confusione. E ho sentito giorni fa, chi era? Il ministro dell'istruzione Valditara, no?
1: Sì.
0: Che ricordava di come fosse rimasto colpito quando le Brigate Rosse uccisero, sì, Piersanti Mattarella, il fratello del Presidente della Repubblica. Cioè, voglio dire, piano piano, a pezzetto alla volta, si fanno passare delle cose che, voglio dire, no? Non sarebbero mai passate. Un manuale per l'esame di giornalismo che è uscito nel 2024 e per questo non fu accettato, per fortuna, diceva che la strage del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna era imputabile alle Brigate Rosse. Con diverse sentenze,
1: certo,
0: definitive passate in Cassazione, cioè.
1: Sì, sì.
0: Questo si cerca di fare, però il dubbio, piano piano, Goebbels insegna, voglio dire, ma poi alla fine resta, no, nella mente di chi sente.
1: Certo, certo, certo. E qui c'è tutto un ruolo anche del giornalismo, di cui del giornalismo e della stampa in genere. Ed è media quelli importanti, che ha un ruolo veramente negativo in tutto questo, no?
0: E come no? I giornalisti siano, qualcuno li chiama pennivendoli o giornalai,
1: sì,
0: addirittura.
1: Sì, esatto.
0: Vedi i direttori di giornali che oggi sono direttore del giornale A e parlano in un certo modo, domani,
1: sì,
0: diventano direttore, sono sempre gli stessi che si scambiano di ruolo,
1: certo,
0: diventano direttore del giornale C e rinnegano tutto quello che hanno detto, insomma, no?
1: Esatto, infatti.
0: Per non parlare poi delle operazioni più grosse, ma tu parlavi prima di Russia e Ucraina, basta andarsi a vedere quello che scriveva per esempio la Repubblica nel 2014, quando parlava tutti i giorni delle violazioni della tregua, degli attacchi ucraini alle popolazioni, alla minoranza russofona. Poi è stato dato un ordine dall'alto, e quello che è successo prima dell'inizio dell'operazione speciale, dell'invasione russa, la si può chiamare come la si vuole,
1: sì,
0: ma tutto quello che è successo prima, dal,
1: esatto,
0: finanziamento europeo, poi ammesso dalla stessa Merkel, eccetera, al golpe contro Yanukovych che impedisse poi la separazione delle regioni russofone, non si parla più, non si dice,
1: no,
0: nulla. L'altro giorno è successa, c'è stato un attacco su Kiev in risposta all'attacco,
1: certo,
0: a un attacco ucraino, e i nostri media non hanno parlato affatto del primo.
1: Assolutamente,
0: hanno parlato soltanto del secondo.
1: Nonostante, certo, ci sia stato

0: trasferitemi, l'hanno mandata al Cairo,
1: certo.
0: Poi è scominciata la vicenda, l'attacco genocidiario su Gaza,
1: sì.
0: E anche lì si è trovata nella condizione di non poter scrivere quello, certo, che pensava, e allora ha mandato a quel paese la RAI, se n'è andato, giustamente, insomma,
1: esatto,
0: avendo lui una dignità a differenza di tanti altri.
1: Certo, io chiudo qui la trasmissione perché siamo ormai arrivati fuori tempo, no?
0: Già.
1: Esatto. solo ricordando che probabilmente abbiamo, anzitutto, invece che uno, ormai due padroni, no? Perché oltre che il discorso NATO c'è il discorso Europa, qui è tutto, sarebbe tutto un tema da sviluppare, però lo accenniamo così, e che forse, almeno per quanto mi riguarda, io l'ho fatto, il firmare questo referendum su il togliere il finanziamento pubblico ai giornali, a questa stampa che non fa informazione.
0: Fa disinformazione, esatto. Delle volte vende qualcosa come 300 copie, insomma, esatto. Però prende i soldi,
1: esatto,
0: dei contribuenti, sì.
1: Esatto.
0: Sì, sì, sì, l'ho firmato anch'io.
1: Bene.
0: È una goccia nel mare anche questa, insomma,
1: ah, certo.
0: Dire, no? Perché poi dico, si troveranno altri modi comunque per,
1: sì, sì,
0: per raccontarci la loro verità, purtroppo.
1: Certo.
0: Mi scuso se sono stato troppo lungo. Io
1: assolutamente, siamo giusto nei tempi, siamo fuori di un minuto, per cui non è un problema. E per cui noi ci risentiamo comunque presto, perché sono alcune di queste cose sono temi che dobbiamo riprendere. Assolutamente.
0: Benissimo. Io vi consiglio veramente, al di là dei miei libri personali, quelli di Quattro Punte Edizioni, è appena uscito un libro sulla Brigata Ebraica. Anche lì sulla mistificazione, sì, che è stata fatta della, certo, storia della Brigata Ebraica, che va in giro con le bandiere di Israele, sì, che neanche esisteva, ovviamente,
1: certo,
0: perché sappiamo che si è stato creato dopo. Esce tra due settimane un libro, un bel libro, con testimonianze inedite e interviste dei giudici delle sentenze della strage di Bologna, appunto. Per cui vi invito a seguirci. Siamo una piccola casa editrice, ma quando c'è questo terreno così arido, una goccia alla volta, piano piano magari ricomincia a piovere.
1: Assolutamente sì. Benissimo, io ti saluto e noi ci risentiremo appunto presto. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Ciao.
0: Grazie Dario, saluto tutti anch'io. Ciao. La
2: cultura è la... Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

bella ciao ciao ciao a tutte le genti che passeranno, mi diranno che è per fiori. E questo è il fiore del

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote. Lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

giochi, fuochi e fiori pur versando in povertà. Ho visto tanta gente colorare la città, la sera all'imbrunire il

0: fabbriche chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare un nome ti do. Cruniro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il subcomandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: notre pigeon.
1: Parla Londra.
2: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
3: Qui è sempre la Dialisa.
4: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
5: Unione Radiofonica Italiana.
6: Radio Maggio. Estación Nacional.
7: Radio Romea Internacional.
8: Esta es Radio Habana.
9: Something curious about this broadcast.
10: Keep the frequency clear.
11: La radio no parla d'altro.
12: Radio Pirata.
13: Radio Pirata. La radio nella radio.
14: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
0: Tutti i corpi armati fascisti sono pisciotti.
15: La radio, compagna di sempre.
16: Le

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate, nuova settimana e nuovo appuntamento con il discone della settimana, rubrica totalmente gratuita a cura della redazione musicale di Radio Grad e di radiosonar.net. Che cos'è il discone della settimana? Bene, è quel progetto musicale, quella band, quel cantautore o cantautrice rigorosamente indipendenti che secondo l'insindacabile giudizio della nostra redazione merita di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle nostre web frequenze radiofoniche, ossia www.radiograd.it e www.radiosonar.net. Se volete sottoporre il vostro progetto, beh, sapete dove trovarci, sui social oppure

0: Brava.
1: Ciao a tutti gli amici di Radiograd. Punto di non ritorno è il titolo del secondo volume dei Men Attack, band che aderisce al progetto di Eidot Music. Un progetto che fonde la creatività umana a arrangiamenti arricchiti con l'intelligenza artificiale. Un laboratorio musicale dove l'innovazione della tecnologia incontra l'emozione e l'estro artistico umano. L'album uscirà il 6 gennaio del prossimo anno. Nessuno è il secondo singolo che ne anticipa l'uscita. Nessuno è il brano di apertura dell'album e rappresenta il senso di impotenza e inutilità che l'artista prova nei confronti degli orrori che attraversano il mondo e dell'indifferenza umana.

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

più sali.

0: E adesso, Carletto, il principe dei mostri.
1: Sono il mostro Frankenstein.
2: Io sono il conte Conte Dracula, ulala.
3: Io sono l'uomo lupo pomelico.
4: Siamo mostri strani ma con molta umanità.
5: Sono buono e stritolo.
6: Io

0: questa striscia quotidiana di non solo Cristina D'Avena termina qui l'appuntamento e alla prossima puntata. Ciao!
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

ed il centro d'accoglienza si traveste da galera. L'impressione che a baciarci sia l'odore della forca, ma nessuno che sa dirci qual è il crimine o la colpa.

0: Con la radio non sei mai solo.
1: Radio Grad, la radio libera e resistente.
2: Indie Life Radio presenta. Radio presenta.

0: occhi sul mondo, una visione globale di tutto quello che ci succede intorno. A cura di Andrea Puccio.
1: Mio fratello che guardi il mondo.
2: Ed eccoci qui con Andrea Puccio, come sempre per parlare del blog Occhi sul Mondo, delle notizie che riporta. Andrea Puccio è curatore, proprietario, factotum di occhisulmondo.info. Ciao Andrea!
3: Ciao Dario e buona giornata ad ascoltatori. Anche questa settimana, dopo la pausa della scorsa settimana per motivi tecnici e di ferie eccetera eccetera, ritorniamo sugli mega cicli di Indie Life Radio eccetera eccetera, come diceva una volta i vecchi
2: mega cicli proprio.
3: Sì, mega cicli. Era uno di Radio Monte Carlo, adesso erano piccoli.
2: Sì, infatti.
3: Se siamo sui megabit invece, dai, invece sui megabit.
2: Esatto.
3: Bene. Allora, da dove iniziamo? Arissimo, Iran, tanto per cambiare.
2: Ma certo.
3: Trump, sì. Ormai è diventata...
2: Sì, vabbè, la barzelletta della settimana.
3: Sì, dai, per non dire di peggio.
2: Esatto.
3: Beh, come un po' evidente a tutti, insomma, quelli che un po' seguono la politica estera e che ragionano pure un po' con la testa, non solo prendendo le veline che gli arriva dai nostri poco ma molto seguiti grandi mezzi di informazione, La situazione è in stallo da un bel po' dopo che è stato decretato questo cessate il fuoco, che però regolarmente sembra insomma venga infranto, no? Insomma, è proprio un cessate il fuoco così definitivo, no?
2: È un po' un cessate il fuoco, è un cessate il fuoco un po' alla israeliana, per intenderci.
3: Sì, esatto, forse perché ci sono loro un po' di questa storia, forse hanno preso un po' questa cosa qua. Sì, tipo quello che abbiamo fatto con tipo quello che c'è nella striscia di Gaza, insomma, esatto. Sostanzialmente. Ogni tanto qualche bombetta e ammazza qualche palestinese, succede. Beh, lì la situazione, diciamo, vanno un po' avanti, si va avanti a proposte di pace, diciamo, di negoziati, che chiaramente, viste le posizioni che sono chiaramente molto distanti l'una dall'altra, alla fine gli Stati Uniti presentano la propria e l'Iran non l'accetta, fa una controproposta e gli Stati Uniti non l'accettano perché ovviamente le posizioni sono molto, molto distanti. L'ultima presentata dagli Stati Uniti, poi c'è stata la controproposta dell'Iran, che continua ancora a chiedere cose che per gli Stati Uniti sono praticamente impossibili da accettare, ovvero sia lo sblocco dei beni congelati nel momento in cui viene firmato il primo alla prima bozza di trattato, questo ovviamente per i beni congelati sono gli iraniani, ovviamente. Il controllo sullo stretto di Hormuz, certo, che chiaramente Trump non si può permettere, e neppure noi, visto che poi dipendiamo dal gas e dal petrolio che arriva da quelle zone lì, ma non solo, anche dai fertilizzanti, da tanti altri prodotti, perché noi si parla sempre di petrolio, però ricordiamoci che ci sono tanti prodotti che passano da lì. Uno ad esempio è l'elio, che io non sapevo, ma che viene usato ad esempio nella produzione di chip. E anche quello, certo, è fermo. E poi ci sono tutta un'altra serie di prodotti, anche prodotti alimentari, ma anche banalmente gli altri che entrano, no? Perché poi insomma, i paesi arabi hanno molto petrolio, ma ne manca anche tanto, no? E quindi anche col petrolio poi ci fai la zuppa.
2: No, infatti.
3: Se non hai, esattamente. Poi vabbè, ci sono altre cose, come ad esempio la questione dell'uranio arricchito, che secondo Israele e anche secondo Trump dovrebbe essere prelevato dagli Stati Uniti. Infatti si pensava durante la guerra, durante il conflitto, insomma nelle prime fasi, si parlava pure addirittura di un'azione militare statunitense per prendercelo e portarlo via, cosa evidentemente assolutamente improbabile e impossibile da attuare, da reaggio, difficilissimo che potesse succedere una cosa del genere. E appunto in questo scenario ultimamente è venuto fuori anche un'altra cosa molto interessante che viene un po' trascurata, forse per motivi politici o per non dare troppa attenzione, ma nello stretto di Hormuz passano anche molti cavi di trasmissione per appunto trasmissione di dati, e tutti i data center che sono stati costruiti ad esempio nelle zone

0: Gli Emirati Arabi, tra l'altro qualcuno è stato anche bombardato, no, se non ricordo male, dall'Iran, e sono legati a questo, a questo, a questi cavi che poi portano i segnali in Medio Oriente.
1: Certo.
0: E lì non è necessario grandi cose, basta un taglio. E come scrivo, come scriveva appunto ieri l'altro Info Defense in un articolo, la commedia è finita, no?
1: È chiaro.
0: Proprio usando le stesse parole che poi ho citato anche io. E questo, insomma, voglio dire, se da un lato gli Stati Uniti volevano rendere l'Iran un paese paria, come dicono loro, dall'altro lato hanno creato invece uno Stato, hanno, cioè questo conflitto, non loro ovviamente, ma poi in realtà anche loro, con il conflitto hanno fatto sì che questo Stato diventi uno Stato molto influente a livello regionale, ma io mi spingerei anche, non dico a livello mondiale, ma insomma, insomma, poco poco ci manca, perché controllando Hormuz sappiamo benissimo che si controlla il 20% del petrolio.
1: Leggevo ieri tra l'altro che l'Iran dice che in caso di attacco, nuovo attacco da parte degli Stati Uniti, loro arricchiranno l'uranio al 90%.
0: Beh, questo sarebbe, credo, il punto che secondo me, purtroppo in questa fase storica, poi adesso non c'è un altro evento di questa cosa dell'uranio, no? Perché è successo, c'è stata anche una dichiarazione interessante da parte della Corea del Nord.
1: Certo,
0: infatti. Più dichiarazione, la variazione costituzionale, ancora più importante di una dichiarazione. Poi magari ne parliamo un attimo più avanti.
1: Sì,
0: sì, questo è una cosa abbastanza importante da un punto di vista strategico, no? Quindi se da un lato appunto loro volevano, gli Stati Uniti, cercare di demolire l'Iran, dall'altro lato hanno fatto sì che questi invece si inalberassero un po' di più, giustamente, perché li hanno attaccati. Quindi legittima difesa, anche secondo la logica, secondo anche le Nazioni Unite, no?
1: Certo.
0: Loro non sono stati attaccati perché le guerre preventive l'ha inventate Bush dopo l'11 settembre, ma non hanno nessuna apertura giuridica del diritto internazionale. Poi è vero che gli Stati Uniti del diritto internazionale se ne fregano altamente, se no non potrebbero continuare così. Però sembra che questo abbia creato.
1: Qui sembra che sta creando. Sono tanti a fregarsene, gli Stati Uniti, Israele, prima di tutto.
0: Sì, Israele. Esatto.
1: Poi arriva Tajani che dice che vale fino a un certo punto, sai.
0: Beh sì, insomma, questo è il nostro ministro degli esteri, un grande diplomatico, ce l'abbiamo messo apposta, non a caso, delle sue massime sono molto interessanti da questo punto di vista. Sì, e appunto la situazione, si parlava appunto del traffico delle navi, perché è successo di una cosa interessantissima, è passata la prima nave carica di GNL proveniente dal Qatar. E questo lascia immaginare che dietro a questo passaggio ci sia stato anche un pagamento di passaggio, no? Perché gli iraniani hanno sempre detto che questo era una delle loro richieste. Ovviamente di questo non se ne parla, e anche perché i paesi arabi, quelli del Golfo soprattutto, si sono accorti che la copertura militare e l'aiuto che gli Stati Uniti potevano dargli non è stato poi così fruttuoso. E si parla addirittura, qui se non mi sembra, Washington Post, adesso o New York Times, adesso non ricordo quali dei giornali, insomma importanti giornali statunitensi, che già alcuni giorni stanno riferendo che i danni causati alle basi statunitensi nel Qatar, e si parla di ben 16 basi colpite con gli statunitensi, non nel Qatar, scusami, nel Golfo Persico, loro alleati, siano molto molto più importanti di quanto in realtà viene propagandato. E questo è anche il motivo per cui le immagini satellitari non sono disponibili sulla piattaforma, quella mi sembra che si chiama Planet, se non ricordo male, che è quella appunto degli Stati Uniti, quindi credo che loro si siano basati su immagini forse cinesi o di altri satelliti, insomma, per fare questa valutazione. Questo ovviamente a dimostrazione che i danni inferti sono stati abbastanza notevoli, e questo potrebbe anche far comprendere il motivo del fatto che, nonostante i proclami continui di Trump sul continuo del conflitto, sul trifristino del conflitto, all'inizio, no, dei bombardamenti, non avviene evidentemente si sono accorti, ma il Pentagono già lo sapeva, non so se ne è accorto, che se ne già, ha iniziato a leggere qualche rapporto del Pentagono, che l'Iran non era poi quel paesetto che lanciava sassi o tirava con la fionda i pallini di acciaio, insomma,
1: tanto, sì, per essere, sì, sì.
0: Tanto, tanto per essere realisti.
1: Non hai i missili Scud come che aveva l'Iraq, insomma, ecco, per intenderci.
0: Sì, esattamente, c'è qualcosa un pochino di più importante. Si è visto anche come, come Israele poi ha subito.
1: Esatto.
0: Parlavo della Corea del Nord, che è una cosa molto interessante, che è successiva alla famosa dichiarazione di Kim Jong-un, nella quale diceva, quale ha detto che un paese in questo momento storico, per essere tranquillo, deve avere la bomba atomica. E questo, cosa è successo in Corea del Nord? C'è stata una modifica costituzionale e è stato scritto appunto, emanato nella Costituzione, che in caso che un nemico esterno uccida Kim Jong-un, la risposta sarà nucleare. Quindi, per chi vuole, insomma, quindi intendete bene prima di fare un'azione di questo tipo. Ma già, come abbiamo sottolineato altre volte, la situazione tra Stati Uniti, soprattutto, perché poi sono sempre loro, no? Quelli che vanno in giro qua e là a etichettare i buoni e i cattivi, da quando Kim Jong-un ha detto che ci aveva la bomba atomica, e stranamente, magicamente, è uscito la Corea del Nord dall'agenda strategica degli Stati Uniti, e pare quindi che sia diventato un paese buono.
1: Sì.
0: Beh, io ho anche scritto, e lo ribadisco, se in Venezuela e in Iran ci fossero avuto la bomba atomica, probabilmente tutto ciò non sarebbe successo. Ma anche se a Cuba nel 61 avessero lasciato
1: il
0: missiletto,
1: esatto,
0: anche ora le pressioni su Cuba, forse, e anche quelle degli anni che dal gruppo della rivoluzione in poi ha subito, probabilmente anche lì la storia avrebbe fatto un corso diverso. Ma poi sappiamo. Sì, pronto?
1: Sì, sì, ti sento.
0: Ci sei? Ah, sì. No, ho sentito come se fosse caduta.
1: No.
0: Però poi lì in quei casi ci sono i revisionisti, mi dicono, insomma, probabilmente, non lo so, poi col senno di poi è facile scrivere la storia, no? Forse Stalin una cosa del genere non avrebbe.
1: Ma sai, lì c'è stato uno scambio con i missili che avevano loro in Turchia, per cui alla fine.
0: Sì, che poi in realtà mai l'hanno tolti. C'è anche questa cosa.
1: Sì.
0: Quindi lo scambio è stato uno scambio non paritario. Sembra che ci sia un documento che è stato varie volte citato anche da alcuni dei nostri, diciamo, contro dei nostri amanti, degli amanti della rivoluzione, degli amanti di Trump, degli Stati Uniti, degli Stati Uniti. Sembra ci sia un documento in cui si diceva che non ci sarebbe stato un intervento armato a Cuba dopo aver tolto i missili, appunto, della Russia. Però queste sono voci, non sono mai state verificate, perché se il documento sia ancora classificato, se davvero esiste, oppure se sono fantasie di questi, beh, come dire, amici svendi patria, come li chiamano a Cuba, insomma, che chiedono a Trump di bombardare Cuba. E già che siamo su Cuba, mi permetterei anche di fare un attimino un pochino il punto sulla situazione, perché continuano le pressioni degli Stati Uniti su Cuba. Ci sono stati due ulteriori decreti, ordini esecutivi di Trump, uno il 1° maggio, che evidentemente ha avuto anche un carattere.
1: Pronto. Abbiamo una piccola interruzione, vediamo un pochino.
0: Adesso ti sento.
1: Adesso
0: ci siamo, ok. Sì. È stato anche qualcosa di politico, probabilmente, perché comunque non è stato fatto in un momento in cui a Cuba c'era la festa del 1° maggio, c'erano milioni di persone in strada a festeggiare per il 1° maggio.
1: Sì, non si è capito cosa è successo il 1° maggio, però, perché non.
0: Ah, il 1° maggio? Sì, scusami, il 1° maggio c'è stato il primo dei due decreti esecutivi, gli ordini esecutivi di Trump, che in sostanza ha decretato che tutte le entità che hanno rapporti con Cuba, anche se non direttamente legate all'economia degli Stati Uniti, possono essere sanzionate. si parla di qualsiasi entità, quindi probabilmente anche per assurdo chi fa della solidarietà potrebbe essere,
1: sì, certo,
0: perché ha rapporti con Cuba. E mentre nel secondo, che vediamo la settimana dopo, il 7 mi sembra di maggio, vengono messe sotto sanzioni Gaesa, che è l'azienda, diciamo, gestita dalle forze armate cubane, che gestisce varie attività, e la stessa presidente di Gaesa, tanto perché mantenere, come dire, un po' il livello alto su Cuba ormai è diventato una questione di insomma, ovvia.
1: Pare che il Messico comunque ha deciso di inviare ancora degli aiuti, no?
0: Sì, esattamente, ci sono. You like them proud, then I'm the girl who's gonna shout, well now. I'm... contro Cuba, promosso, come sapete. I remember the time you were all alone. Sarebbe interessante, sì, perché insomma qualche sanzioncina non gli farebbe male, né a loro né tantomeno a Israele.
1: Esatto.
0: E, beh, sì, tornando invece dalle nostre parti in Europa, direi la cosa interessante è quella storia ancora dei droni ucraini che passano attraverso i paesi baltici, no? Ritorno alla storia.
1: Ai ai ai ai ai.
0: La propria rotta, e qui tanto perdono di profi. Siamo, mi sentite?
1: Sì, adesso sì.
0: Sì, sì.
1: Qualcuno è finito in Lettonia da qualche parte, tipo su un deposito di petrolio,
0: sì,
1: no?
0: L'ultimo è caduto in Estonia, che ha colpito un deposito di petrolio che per fortuna è
1: anche quello.
0: Però in Estonia, sì, infatti le ultime notizie sono quelle proprio dell'Estonia, che in realtà ha detto, beh, il ministro della difesa dice sì, però bisogna risolvere il problema,
1: sì.
0: Però dice uno, vabbè, chiudi i tuoi cieli, no, ci mancherebbe altro, dobbiamo regolamentare un po' questa viaggio, addirittura c'è qualcuno che il sistema killer, che in caso di cambio di rotta,
1: sì, ci dovrebbe essere un sistema che li
0: autodistrugge, possono essere distrutti di autodistruzione. E poi ovviamente ha detto in ogni caso che tutto questo ha stato Putin, ovviamente, perché la Russia può deviare i droni e mandarli da altre parti. Insomma, quello è sempre un po' colpa degli altri, no? Tanto per dimenticarsi mai.
1: Poi credo che sia legittimo che uno cerchi di deviarli. Oltretutto, cioè, non mi sembra una cosa. Leggevo che il ministro della difesa della Lettonia si è dimesso. Non so se.
0: Sì, sì. Esattamente. Poi dopo questo. No, il ministro della difesa si è dimesso. Se
1: sì,
0: non ricordo male.
1: Sì, sì. Della Lettonia.
0: Sì, dopo queste dichiarazioni. Esatto. Dopo queste dichiarazioni, forse ha detto: forse è meglio tornarsene. è meglio tornarsene a casa. Sempre sui droni ucraini. Sui droni in generale, interessante un'altra notizia. Questa viene dalla Cina. Perché? Perché la nostra stampa ha passato anni, no, a dire che la Cina aiutava la Russia mandandogli aiuti e tutte queste cose, no? Per costruire droni, eccetera, eccetera. E poi però si scopre che l'industria, appunto, dei droni prodotti in Europa, ma anche quelli poi vengono montati, proprio in realtà in Ucraina vengono assemblati.
1: Sì, solita interruzione, eccoci qua.
0: Deriva, pronto?
1: Sì, adesso ci sei, adesso ci sei, no, tornato.
0: Adesso
1: sei,
0: sì,
1: tornato.
0: La Cina diceva appunto che i droni prodotti e montati soprattutto in Ucraina dipendono molto dai pezzi
1: che vengono in qualche modo, sì, arrivano dalla Cina.
0: Appunto la Cina, arrivano dalla Cina, vanno in Repubblica Ceca e in altri paesi, insomma, della zona, e poi vengono mandati in Ucraina per il mondo. Quindi insomma, come dire, un po' tutti dipendono dalla Cina, sia da una parte che dall'altra. I cinesi, sì, ovviamente, per questi vengono alla fine vabbè, vendano a Taiwan, però infatti anche i taiwanesi sono proprio preoccupati perché temono che la Cina chiuda un po' il rubinetto di queste forniture a Taiwan e quindi poi i clienti. Addirittura si parla di aziende taiwanesi che abbiano intenzione di aprire proprio agenzie

0: di vendita in Europa, proprio per favorire, per agevolare tutto, tutti gli invii di questi materiali.
1: Sì, tra
0: e
1: l'altro,
0: sempre in Cina.
1: Perché anche la Cina c'è qualcosa di interessante sempre sull'Ucraina, perché avevo letto qualche giorno fa il fatto che la Cina vuole dei soldi dopo aver vinto un arbitrato internazionale dall'Ucraina, 4 miliardi e mezzo mi pare,
0: sì, di dollari,
1: sì.
0: Sì, ho letto anch'io la notizia, però ho letto francamente, ho letto un po' poco. Sostanzialmente so quello che hai detto, non l'ho approfondita, non ho trovato altre informazioni, però comunque sì, Zelensky ha detto no, ma noi non diamo niente a nessuno. Quindi potrebbero anche magari far pressione con i droni, no? Tornare all'articolo.
1: Se per quello pare che abbia anche minacciato ad aiutare Taiwan. Pare che abbia minacciato di aiutare Taiwan. E la Cina ha risposto che con le minacce non si ottiene nulla. Così.
0: Insomma.
1: E quindi.
0: La situazione no. diventa interessante.
1: Sai perché è interessante secondo me? Perché stabilisce un principio. Allora, la Cina dice: io tolgo tutti i debiti, non voglio essere pagato da quelli che hanno le difficoltà. No? Ma in questo modo dice, perché anche l'Ucraina dice siamo in difficoltà perché siamo in guerra, e la Cina dice la guerra per me non è una difficoltà, la guerra è evitabile.
0: Certo.
1: No? Ed è interessante come discorso.
0: Sì, non è interessante infatti.
1: Esatto.
0: Ma è anche... Sì, esattamente, proprio questo che dici è interessante. Alla fine loro vendono un po' a tutti, insomma, loro di qua o di là, l'importante. Anche se poi, come sottolineavo, questi prodotti arrivano da terzi paesi,
1: sì, no,
0: probabilmente poi succede poi con la Russia, al fondo, no? Probabilmente.
1: Sì.
0: Ma stando ancora nella questione cinese, è interessante perché domani ci sarà l'incontro tra Xi Jinping e Trump, che si preannuncia anche questo di estrema importanza, soprattutto perché la Cina sta facendo chiaramente pressioni sulla questione iraniana, e sappiamo benissimo, no, che la Cina riceve molto petrolio dall'Iran e ha tutto l'interesse a mantenere un livello basso nelle questioni internazionali relative proprio al Golfo Persico.
1: Beh, c'è anche il discorso della via della seta.
0: Vabbè, in realtà
1: c'è anche tutto il discorso, certo, della via.
0: Chiaro, certo, sì, no, ma poi l'Iran diventa fondamentale, l'abbiamo parlato tante volte. Insomma, l'Iran si trova nel mezzo tra la Russia e la Cina, e che può servire come rotte nord e sud, poi come hub per distribuire merci, tutta una serie di cose. Ma la notizia più importante è che, diciamo, come dire, stendo un po' un tappeto rosso per Trump, è il fatto che da Pechino abbiano deciso di attuare una...
1: Ci stiamo.
0: Pronto?
1: Sì, siamo? Sì. Da Pechino hanno deciso di attuare...
0: Dicevo appunto di mettere in pratica una legge del 2021, se non ricordo male, o 2022, insomma, di qualche anno fa, con la quale... rifiutano le sanzioni che gli Stati Uniti hanno messo a cinque aziende petrolifere, perché avevano rapporti commerciali con l'Iran. Questo è interessante perché questa legge già esisteva, ma è la prima volta che viene usata da Pechino per uscire dal ghippo delle sanzioni. Ma in realtà cosa succede? Succede che se un'azienda, una banca o un operatore qualsiasi, si rifiutasse di avere rapporti con una delle imprese sanzionate dagli Stati Uniti per evidente pericolo di ritorno,
1: eccolo il suonino, ci siamo.
0: Cioè la parte
1: eccoci qua.
0: Se
1: una banca si rifiuta di...
0: Un operatore appunto si rifiutasse di avere rapporti commerciali con una delle cinque istituzioni che sono state sanzionate dagli Stati Uniti sarebbe passibile di giudizio da parte della Cina, quindi non può non avere rapporti, perché le sanzioni in questo caso non sono riconosciute da Pechino.
1: Certo.
0: E questo dico è una cosa molto interessante anche per il futuro, ma soprattutto
1: eccolo. Oggi siamo in una situazione un pochino più disastrosa di altre. Eccoci qua.
0: Probabilmente oggi la sera sul collegamento.
1: Ci sì, esatto. No, stavamo dicendo che questo diventa molto interessante anche per il futuro. Ci siamo? No, non ci siamo. Eccoci. No, dicevi che deve essere interessante per il futuro, poi dobbiamo chiudere perché il tempo è terminato. Futuro in che senso?
0: Che dovessero presentarsi altre sanzioni, la Cina le bypassa.
1: Certo. Senti Andrea, la situazione del collegamento situazione di collegamento abbastanza disastrosa, direi che il tempo è comunque terminato, per cui
0: e quindi dai, ci salutiamo e speriamo alla prossima
1: speriamo che la prossima volta il collegamento sia migliore e niente, terminiamo qui questa trasmissione di oggi di Occhi sul Mondo mentre ci sono i tutù che ci imperversano. Ciao Andrea.
0: Ciao.
2: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: C'è un detto molto, molto bello, che più che un detto è proprio un credo da noi in Valle di Susa, ed è: si parte e si torna tutti insieme.

Amico mio, sei qui dove il cielo è il tuo tetto. E non ti preoccupi troppo degli sguardi perché conosci bene il freddo, ma è degli esseri umani che hai paura ormai di quelli

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

Fabio confessa i suoi peccati, sembrano essere inventati. Mario guarda fisso il muro, ci vedo un gran bel culo.

sua barca per un giro in Tunisia, conduce gloria nel suo viaggio, ma la barca era di carta e fu poesia.

0: Buonasera, benvenuti all'ascolto di Radio Grad. Gemini Network, piattaforma digitale per le radio indipendenti. Radio Samarcanda. Radio Samarcanda Digital Network in DAB. Valentine DJ come al solito settimanalmente da questi microfoni per Cromo Dioxide, scaletta musicale a discrezione del sottoscritto. Che dire? L'estate sta facendo capolino, piano piano il caldo si sta presentando. Le guerre non accennano a finire, anzi. Il ponte sullo stretto è l'argomento di questi giorni. Ma che vi devo dire? In risposta a tutto questo noi possiamo entrare per 5 minuti dentro la vita di John Lennon.
1: That is, it just sort of goes too quiet, doesn't it?
0: Sta provando Strawberry Fields e ha paura di non farcela. Infatti commenta: I cannot do it, I cannot do it. Ma poi troverà il modo.
1: Can I do it? I can't do it.

scampi di fragole per sempre dalla vita privata di John Lennon, privata nei suoi studi, le sue prove, per uno che è stato un grande successo dei Beatles. Più o meno negli stessi anni Pink Floyd esordivano con The Piper of the Gates of Dawn, dove troviamo questa Matilda, Mother, Pink Floyd.

0: Pink Floyd, al loro esordio discografico su 33 giri, The Piper at the Gates of Dawn. Il brano Matilda Mother sembrerebbe opera di Syd Barrett, che all'epoca era un po' il guru del gruppo. Ma sempre negli stessi anni, Simon & Garfunkel.
1: Harbor Affair. And again, singing with my brothers made it very easy to blend in with them.
0: Simon & Garfunkel alla TV americana, 1968, per questa Scarborough Fair.

Simon & Garfunkel, due voci stupende per questa magica Scarborough Fair Canticle. Ma negli anni 60 probabilmente si era diffusa questa mania di scrivere ballate, e io le raccolgo oggi probabilmente perché il caldo, ma forse anche la mia vecchiaia. Jefferson Airplane, Coming Back to Me, alla voce Marty Balin.

Jefferson Airplane, Coming Back to Me. Ma sapete com'è l'estate? Il caldo, poca voglia di muoversi, e a un certo punto l'imprevedibilità e la violenza di un temporale estivo ci possono cogliere così, di sorpresa, mentre non ce l'aspettiamo.

Antonio Vivaldi, Le stagioni. Questa era L'estate, terzo movimento, Presto. Diretti, direttore d'orchestra, il maestro Riccardo Muti.

Björk dall'Islanda. All is full of love, tutto quanto è pieno d'amore. Dovremmo farla ad ascoltare ad alcuni presidenti e personaggi potenti della nostra attualità, ma forse non otterremo nulla. Io comunque, ve l'ho detto, sarà il caldo, sarà l'età, ma mi mantengo sempre su questa linea, altra voce femminile. La danese Agnes Obel, qui in una sessione dal vivo in uno studio di Berlino, per questa The Cars, Agnes Obel.

Agnes Obel in pieno assetto camerettistico, in quanto tutti strumenti acustici, pianoforte, viola, violoncello, lei suona il pianoforte e canta. Per questa The Cars. Ma adesso andiamo a trovare due signori, vale a dire Brian Eno e John Cale. Allora, tutti conosciamo, penso, Brian Eno. John Cale, per chi non lo sapesse, è stato il fondatore, insieme a Lou Reed, dei Velvet Underground. Dopo la fortunata prova del 1 giugno 1974, un concerto dal vivo dove li vede insieme a Kevin Ayers e Nicole, alla fine degli anni 80, se non sbaglio, arriva questo The Wrong Side Up, questo disco che fanno insieme, da cui andiamo ad ascoltare questa Cordoba, ma più che la città spagnola credo sia Cordoba la città argentina, infatti il brano è un tango.

Brian Eno, John Cale. Qui da Radio Grad, Gemini Network, Radio Samarcanda. Lei invece è Nene Cherry. Sì, la figlia di Don. Woman.

Nene Cherry. Nene Cherry con Woman, dicevamo la figlia di Don Cherry. Ma Shipbuilding è un brano che è stato scritto da Elvis Costello durante la guerra tra le Malvinas, tra l'Argentina e l'Inghilterra, per le isole Malvinas, qui ripreso da Robert Wyatt.

0: Robert Wyatt. Shipbuilding qui da queste antenne. I Cure all'inizio.
1: Catch the dying sun, the night time follows.
0: Fuoco in Cairo.

Brucia, brucia come il fuoco in Cairo. Io penso sia la città capitale egiziana, il Cairo. Mentre qui abbiamo una versione molto particolare di un brano dei Depeche Mode che si chiama Dream On. Questa è la versione acustica di Dave Clark. Dave Clark è il Depeche Mode dissidente, quello che dopo la pubblicazione del primo 33 giri abbandona il gruppo in contrasto con gli altri. I Depeche Mode incideranno poi Dream On molti anni dopo.

Sì, non ci è dato sapere di più, avere più informazioni su questo brano, che rimane così un qualcosa di particolare, ma noi ci spostiamo adesso su un altro signore, un certo Lou Reed. Lou Reed ci racconta di Caroline, o Caroline. Caroline says...

as she gets up off the floor. Why is it that

0: Carolyn Says. Se non ricordo male era su Berlin, disco veramente incredibile di Lou Reed, che credo rimarrà negli anni. Ma anche noi in Italia abbiamo una vena poetica notevole.
1: Tu vestita

The Cross, The Cross, l'incrocio, la croce, si trovava su Sign of the Times, disco doppio di Prince, forse una delle migliori cose che ci ha regalato. The Ma già 40 anni fa c'era qualcuno che aveva capito qual era l'importanza dell'immagine pubblica.

diceva Johnny Lydon, non giudicarmi da come vi vesto o dal colore dei miei capelli. Quella è l'immagine pubblica.

I Tentacoli di Oz, gruppo storico. Fino a un po' di tempo fa vendevano solo musicassette con le loro incisioni e grandi eredi di Vidal e Gong. Ma dallo spazio arriviamo nel deserto. La sigla Muslim Goes era una sigla sotto la quale un giovane londinese si è nascosto per diverso tempo. Un giovane londinese che rispondeva al nome di Brian Jones, mai uscito fra l'altro dalla Gran Bretagna, però era con l'FLP, praticamente era un militante del Fronte per la Liberazione della Palestina. Compone negli anni 90 diverso materiale che chiaramente poi in qualche modo veniamo a sapere, solo che il giovane, questo Brian Jones, nel 99 muore per un virus particolare, almeno quel che ho letto, le poche righe. Però ci lascia questa testimonianza incredibile, sembra di stare tra le strade di Gaza o in Cisgiordania. Muslim Goes, Mullah Said.

Beh, bisogna dire che il deserto non conosce mezze misure, è un luogo che o lo si ama o lo si odia. Di conseguenza anche questa Mullah Said, che ci porta proprio in mezzo a questo ambiente, un po' ipnotica in queste stupende percussioni, secondo me, molto arabe, molto desertiche, voci prese per la strada. Non so se avete mai frequentato deserti o avete mai avuto l'occasione di starci qualche giorno.

Muslim Goz, Mullah Said, ma qui a Radiograd andiamo ancora avanti. Versione camerettistica anche questa, oggi siamo proprio su questa linea. Merry Christmas, Mr. Lawrence. Ryuichi Sakamoto, piano, viola, violoncello, assembramento da camera.

Ryuichi Sakamoto in un brano famosissimo, Merry Christmas Mr. Lawrence, questa è la versione camerettistica. Bene, io non so se state bene o state male, cioè, tutti siamo sottoposti a cambiamenti di umore, di stato d'animo, e comunque sia che se state bene sia se state male, c'è sempre un oceano di silenzio in cui ci si può annegare.

Beh sì, devo dire che oggi la musica classica la fa da padrona qui a Cromo Dioxide. Rispondo con un qualcosa dal vivo. Nel 1988 si festeggia il 70° compleanno di Nelson Mandela. Sting si esibisce dal vivo con questa versione live di Message in a Bottle.

chi lo sa se qualcuno avrà mai trovato questo messaggio nella bottiglia. E chissà cosa c'era scritto. E lui può solo mandare un altro SOS, probabilmente era un messaggio per salvarlo dal naufragio di qualcosa. Comunque lo lasciamo qui, Sting dal vivo, Message in a Bottle, per il 70° compleanno di Nelson Mandela. Per atterrare su qualcosa di molto dolce. Julian Cope, Jelly Pop Perky Jean.

e dopo Julian Cope ci aspetta la California dei primi 70. David Crosby dal suo primo disco a suo nome. Laughing, ridendo. Jerry Garcia alla steel guitar.

sempre guardando verso gli Stati Uniti, anche se lui nasce in Canada, Neil Young. Sugar Mountain, che vorrebbe dire la montagna di zucchero, ma nella cultura anglosassone si intende l'età adolescenziale, un'età che si lascia piuttosto presto.

0: Blues, Neil Young, Sugar Mountain. La montagna di zucchero, un'età che abbandoniamo abbastanza presto, ma i ricordi ancora sono vivi. Adesso andiamo invece dal signor Stephen Wilson. Stephen Wilson è il musicista poliedrico, personaggio incredibile, frontman dei Porcupine Tree. Qui in questo brano insieme alla cantante Ninette Taieb.
1: I'm tired of weakness, tired of my feet of...
0: Il brano porta il nome di Paria.

Steven Wilson con la cantante Ninetta Yev, Paria. Ma Steven Wilson non è solo un musicista, è anche uno che ama remixare. Remixare i long playing storici, ad esempio Stand Up di Jethro Tull.

dal secondo disco di musica per ambienti, Ambient No. 2, di Brian Eno, detto anche The Plateau of Mirrors. Harold Budd, Brian Eno, Not Yet Remembered.

Bene, carissimi ed eventuali ascoltatori, anche per oggi il mio tempo sta finendo. Qui da Radio Grad, Gemini Network, Radio Samarkand, Valentine DJ conclude Cromo di Ossido odierno con un brano che è legato alla mia adolescenza. Estremamente mediterraneo. Lui Demis Roussos, il quale insieme a Vangelis formarono negli anni 60 gli Aphrodite's Child. Il brano si chiama Marie Jolie. Noi ci sentiamo tra una settimana.

0: Con la radio non sei mai solo.
1: Radio Grad, la radio libera e resistente.
2: Tutti i nonni armati fascisti sono 18.
3: Parla Londra.
4: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
5: Qui è sempre la dialista.
6: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
7: Unione Radiofonica Italiana.
8: Radio Maggio, estación nacional.
9: Radio Romania Internacional.
10: Esta es Radio Habana.
11: Something curious about this broadcast.
12: Keep the frequency clear.
13: La radio no parla d'altro.
14: Radio Pirata.
15: Radio Pirata, la radio nella radio.
16: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.

0: fabbriche chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare un nome ti do. Cruniro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il subcomandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

troppo interessanti per pretendere.

speranze, quante paure, ancorate al mio corpo mentre raggiungo la riva, nuoto in apnea verso un giorno migliore, l'attesa è una zattera di speranza, a cui aggrapparsi mentre sorge l'alba.

0: stragi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.

anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

0: Eccolo qui, vieni avanti, cretino!
1: Come parlo? Facciamo il bello, oggi c'è l'arrivo della tavola e una partita di calcio.
2: Allora niente, bello. È vista?
3: Mettimi fuori a cassa dei denari. Oh, così so 21 carte e 6 denari. Faccio cassa dei denari per dire 7 bello, 4 e 0,
4: Ma la cassa dei denari l'ho prestata io.
3: E dopo dai, non chiedi più.
4: Almeno 7 bello, 7 bello, c'ho io.
3: Questo è 7 denari. E 7 bello e 7 di coppe, va bene.
4: Ma come 7 di coppe? Se la partita prima c'avevi che 7 denari, ha detto che era 7 bello.
3: Perché prima hai fatto i carte te, ma mo' fatto i carte io, 7 bello e 7 coppe, perché chi fa carte è battista.
5: Se il monologo inizia con lei,
6: sì,
5: che dice questa cosa.
6: Sì, sì.
5: No, perché ripeto, non conosco il.
6: No, capisco
5: il tipo del testo, non si possa.
6: Poi la conosco mi
0: ha. La grande via, arriva sta bici! Maresca,
7: io ho detto da pizza, da portare.
0: Ci mettere sempre calmi, tranquilli, ricordati, rilassati, sai perché? Perché noi siamo tutto il giorno a contatto diretto con il pubblico non deve mai sapere cos'è che cercate, cos'è che c'è prima e poi andrà.
8: Tito, tu dai vinto il tetto, ma tu non ti devi tanto tettere vinto.
9: E non lo fai tu, lo sei così bene, io faccio il contadino, no?
8: Ma no, il protagonista sei tu,
9: con una battuta sola.
8: Ma è la più importante.
9: Sì. Non smorza, abbassa.
10: Buon pomeriggio, bentrovati e bentrovate. È il momento di fare, come dire, una piccola pausa per quanto riguarda il mangiare. A quest'ora si mangia sempre. Mi ha beccato la sigla, come dire, con il sorcio in bocca, si dice a Roma, giusto? Abbiamo parlato anche l'altro giorno con la nostra Francesca Costantini. Miei cari, come state? Spero tutto proceda nel migliore dei modi. Eccomi qua in questo caldo pomeriggio insieme. Questo è Samarcanda Digital Network, eravamo Radio Centro Idea, che trovate ancora su www.radiocentroidea.org, la migliore musica italiana, un prodotto lavorato da noi, ma soprattutto dal nostro grandissimo edit Enrico Di Troia, veramente un grande lavoro. Ascoltatela quando volete, radiocentroidea.org. Ringrazio anche chi ci sta ascoltando dalle frequenze di Gemini Network, ma soprattutto Radio Grad. Un saluto grande a Chicco, Peppe e tutti quanti quelli che lavorano in quella struttura fantastica, meravigliosa, Radio Grad, che ripete anche questo programma. Quindi un saluto a tutti, a tutti laggiù, anzi lassù in Toscana. Andiamo a cominciare questa trasmissione in questo pomeriggio insieme, pieno di tante cose interessanti, ma intanto noi mandiamo un po' di pause, un po' di cose per divertirci insieme. Andiamo a mandare il primo estratto per questo pomeriggio insieme. Back to the old school, Dan Swindle and DJ Mix.

Eh sì, Andomino Gianfranco che ascoltava la radio in quel momento, che fatti è partita la sigla all'improvviso, esattamente mi è partita la sigla all'improvviso, per cui eccomi qua adesso veramente, come dire, in grazia degli dèi qui da Samarcanda Digital Network. Buon pomeriggio a tutti e a tutti, ben trovati e ben sintonizzati, siamo in connessione anche con Radio Grad all'interno di Gemini Network, quindi un saluto a tutti e a tutti quelli che ci stanno ascoltando, quelli che stanno ascoltando da quelle frequenze, grazie a tutti quanti anche laggiù, anche lassù, a Grosseto. Ed eccomi qui in questo caldo lungo pomeriggio insieme, sarò in vostra compagnia fino alle ore 19, alle ore 18 l'appuntamento sarà con la Tuscia per quanto riguarda le iniziative che si tengono lì in quel di Viterbo, ci sarà una bella rassegna di corti nel mese di ottobre e in questi giorni si sta facendo una sorta di selezione per quanto riguarda proprio la scelta delle cose da vedere e da mandare, quindi c'è una scelta all'interno delle proposte, ma ce ne parlerà molto bene il nostro Michelangelo Gregori, che sarà, come dire, intervistato dal sempre nostro Maurizio Di Giovancarlo. Andiamo ancora avanti con questi suoni di Pause, Dunmore Brothers and the band West Beach. Questo è Trust Me.

Si continua nel pomeriggio con queste sonorità Deep House. Loro sono Oliver Dollar con Jimmy Jules. Pushing On.

Il caldo pomeriggio prosegue dalle frequenze digitali di Samarcanda Digital Network. Siamo in DAB su Roma Latina, Frosinone e Viterbo, in tutto il mondo sulla www.radiosamarcanda.it. Ricordo anche l'altro sito radiocentridea.org per la vostra musica italiana. Un bellissimo lavoro fatto dal nostro edit, che praticamente si è dedicato da allora anima e corpo a questo bel progetto. Lui sceglie le canzoni e mette veramente le migliori canzoni della musica italiana un po' di tutti i tempi, con particolare sensibilità agli anni 70, agli anni 80. radiocentroidea.org. Il nostro sito invece è radiosamarcanda.it, la nave ammiraglia con i programmi in voce. E lo stesso edit ci ha lasciato qualche minuto fa, è andato di corsa a casa a lavorare di nuovo su questo suo progetto. Grazie davvero a Enrico. Andiamo ancora avanti con questi suoni. NGF, questo è Josh Wink. E noi andiamo ancora avanti, ripeto, con questi suoni. Comunque ricordo che tra qualche minuto l'appuntamento sarà con le interviste del mercoledì, del giovedì anzi. Ai nostri microfoni ci sarà Clara Moroni. Andiamo a pristinare il nostro collegamento.

0: E ancora la musica scoppiettante per questo inizio di trasmissione con Non smorza bassa, e quindi cominciamo la nostra trafila con le interviste della giornata in corso con la nostra Clara Moroni. Ben trovata Clara, come stai?
1: Ciao a tutti, bene bene, sto bene.
0: Ecco, dove ti trovi in questo momento? In questo momento in giro per il mondo, dove stai esattamente? Dacci una collocazione geografica che è interessante anche partire da qua.
1: Allora, sono sulla mia poltrona a casa mia con la mia cagnolina sulle gambe a Monza.
0: Bene, quindi abbiamo dato anche una collocazione geografica. Sei in attiva in Europa e in Giappone e sei nota anche per essere stata la corista di Vasco Rossi dal 97 al 2017. Questo leggiamo nella pagina Wikipedia che è dedicata a te, lo dico a tutte e a tutti, Clara Moroni. Eri anche Cherry e Leslie Parrish, tra l'altro, quindi erano, diciamo, delle le versioni più dense queste qui, magari?
1: No, è che io ho un'etichetta discografica fondata nel 94 insieme ad altri due soci, che adesso non ci sono più, non perché sono morti, ma perché sono rimasta da sola. Li ho
0: Hanno fatto altre strade,
1: li ho spediti,
0: certo.
1: Via. No, li ho proprio spediti via io.
0: Per essere chiari, insomma.
1: Esatto, e noi eravamo specializzati, anche perché eravamo sotto contratto con questa major giapponese con cui facevamo questo genere che si chiama Eurobeat, e poi questo genere è diventato praticamente la colonna sonora di molti anime, serie anime giapponese.
0: Una Beh, ti sei trovata nel posto giusto al momento giusto, Clara.
1: Sì, diciamo che noi già facevamo questa cosa parallelamente a ognuno alle proprie carriere sia artistiche, perché io ho avuto ho portato avanti due o tre vite parallele, una da solista, una come vocalist di Vasco Rossi e un'altra come discografica e produttrice di questo tipo di musica, e devo dire che insomma è andato tutto molto bene e quindi adesso praticamente queste serie anime sono anche sbarcate negli Stati Uniti, e quindi praticamente la mia etichetta si è trovata a gestire un catalogo che è pubblicato in tutto il mondo.
0: E questa è una cosa bellissima.
1: Molto contenta, esatto.
0: Mi dai una connessione tra Eurobeat e Italo Disco? C'è qualcosa di vicinanza, di cuginanza?
1: Sì, nel senso che io per esempio ho un mio amico carissimo che penso che tu conoscerai sicuramente, che è Roberto Turatti, certo. Che è l'inventore praticamente della Italo Disco, perché ha inventato... Sì. Ha inventato Denaro, Tom Hooker, insomma tutti i primi, e Silver Pozzoli, così. E praticamente prima era Italo Disco, aveva un BPM più basso, poi anche con delle contaminazioni che venivano dal nord Europa si è trasformata in High Energy, quindi un attimino più energetica come sound, sempre elettronico, però con un BPM un po' più veloce. Okay. E poi praticamente i giapponesi si sono innamorati del genere Italo Disco e High Energy, e da lì praticamente ci hanno sempre chiesto di aumentare il BPM perché a loro piace molto, piaceva molto questa cosa.
0: La battuta fissa, sì, con la cassa dritta, per intenderci.
1: Esatto, quindi loro poi l'hanno chiamata Eurobeat, cioè il beat che veniva dall'Europa, quindi è un nome coniato da loro, e questa trasformazione è stata voluta molto da loro, tant'è che siamo arrivati fino alla follia di 155 BPM. D'altronde, se non sei mai stato a Tokyo non puoi capire, cioè è giusto che ci sia che quella musica sia così,
0: cioè, è la loro giusta colonna sonora, dici Clara, praticamente.
1: Assolutamente.
0: Bene, e quindi le altre cose, prima di arrivare a oggi, perché poi ci interessa parlare quella della tua carriera di oggi, eccetera, visto che abbiamo entrambi una vita abbastanza lunga, per fortuna per noi, lo possiamo dire, noi siamo arrivati, certo. E agli altri prego, accomodatevi, datevi da fare anche voi. Dicevamo prima come battuta, siamo sopravvissuti agli inquinamenti più, forse più importanti della storia dell'umanità. E quindi...
1: Ma secondo me ne arrivano altri molto peggiori, secondo me.
0: Sì, ho capito che vuoi dire, hai ragione perfettamente. Beh, io parlo di quelli ambientali veri dal punto di vista dell'attacco chimico, non dal punto di vista psicologico e mentale di costumi. Bene, hai perfettamente ragione. Dici qualche altra cosa interessante della tua carriera e poi parliamo di oggi.
1: Niente, ho fatto i miei primi dischi da solista, prima con la mia band punk, i Kubrix, poi dopo, poi io, lavorando con Alberto Fortis, ho conosciuto Guido Elmi, che ha prodotto i miei primi due dischi come Clara and the Black Cars, e quando io e Guido non abbiamo più lavorato insieme, lui era già produttore e scopritore anche di Vasco Rossi, e quindi mi ha chiesto se potevo lavorare sugli Spari Sopra, perché a quel tempo andavano appunto di moda molti, cioè sulle ballate andava di moda molte voci con molti cori, no? Questa specie di tessuti vocali, e io li avevo già fatti per i primi dischi, e quindi e da lì è cominciata, diciamo, questa collaborazione. Cioè, ho conosciuto Vasco, che non l'avevo mai conosciuto, e poi è cominciata questa collaborazione prima in studio, con cui ho fatto appunto i Spari Sopra, e poi 2 anni dopo Nessun Pericolo per Te. E poi lui c'è stato un po' di, diciamo, di rimescolamento all'interno della band, e lui ha deciso di cambiare, e dal vivo non aveva nessuno che faceva quelle voci, e quindi mi ha chiesto se volevo far parte della band. Quindi mi ha tolto il fiato un attimo, perché insomma non era una scelta sliding door non indifferente, però vabbè, ho detto va bene. E quindi sono andata, e da lì è partito tutta un'altra vita, che è finita, diciamo, con il Modena Park nel 2017, anche perché nel frattempo si sono intrecciate tante esperienze professionali, personali, poi c'è stato il Covid, insomma c'è stato tutto, però siamo qua.
0: Siamo qua. Una sola domanda: come si lavora e com'è Vasco Rossi, come diciamo, all'interno della band? E poi parliamo di altro.
1: Ma lui, vabbè, è un grande interprete italiano. Io da lui ho imparato come la differenza tra cantare e interpretare. Cioè, lui è come un grande attore: quando è sul palco cade in trance e si trasforma, cioè interpreta quello che fa, quello che canta. È simpaticissimo, ha un umorismo caustico che a me fa impazzire, proprio, no? Un'ironia devastante. E poi è una rock a tutte le luci e tutte le ombre possibili e immaginabili.
0: Delle rockstar. Clara Moroni, di cosa vogliamo parlare per quanto riguarda la tua propria carriera? Perché sei qui? Abbiamo anche un singolo da proporre, Le lacrime dal cielo, però io partirei magari con qualche passo prima. Io concluderei il terzetto delle canzoni da mandare con Lacrime dal cielo. Abbiamo pensato di mandare come prima All Over, giusto? Ho sentito che ha un impatto abbastanza rock.
1: Sì, certo, Lover è un lavoro che ho fatto con Roberto Vernetti, un grande produttore, anche lui dal passato punk come me, perché io comunque vengo da punk, e gli abbiamo voluto dare proprio una bella panchettata.
0: In che anno sei uscita con All Over?
1: Oddio, 2000 e... sai che
0: 2006,
1: non mi
0: insomma.
1: ricordo, 2000, 2015, 2016, non
0: Insomma,
1: so.
0: una decina d'anni ce l'abbiamo sulle spalle con questo All Over. Clara Moroni, All Over, qui a Samarcanda Digital Network.

0: E così, chiamata anche la Ferrari del Rock, sta qui con noi, ovvero Clara Moroni con Samarcanda Digital Network. Questa era All Over, un disco di una decina d'anni fa che mantiene però intatta la sua freschezza punk rock and roll, lo possiamo dire, Clara?
1: Sì, assolutamente. Il punk è sempre un evergreen. Poi dopo nel 2018 ho fatto un altro album. Però insomma, diciamo che faccio un album ogni 5-6 anni, una cosa del genere.
0: E ce n'hai un po' già, ho visto, perché già la tua discografia parte con i Black Hearts dagli anni 90 addirittura e poi si snocciola fino a oggi,
1: Esatto.
0: insomma. Ne abbiamo tanti di dischi alle spalle, cara Clara. E,
1: Yes.
0: chi ha paura di chi? Reputation, grazie. Che vogliamo mandare adesso prima del singolone?
1: Ma io sono uno che guarda avanti e quello che ho fatto oggi, domani potrebbe essere già sorpassato. Io ti direi di mettere il primo singolo che è uscito 2 mesi fa, 3 mesi fa, che sarà appunto contenuto anche nell'album che uscirà questo autunno, che è Grazie, che è una canzone molto particolare con un significato molto particolare.
0: E la mandiamo subito.

Clara Moroni, abbiamo ascoltato Grazie, facciamo un salto indietro. Chi ha paura di chi? Sempre dal suo lunghissimo e fantastico repertorio.

0: Chi ha paura di chi? Clara Moroni sta qui con noi, era una richiesta precisa, cara Clara, che è arrivata qui al 3791-880-880 da una tua ascoltatrice che si chiama Barbara, che ha detto mi mandi qualcosa del suo disco con i Black Cars, perché io ricordo questo singolo e noi l'abbiamo trovato al volo e l'abbiamo mandato, quindi ringraziamo Barbara di questa richiesta al volo e quindi dici qualche cosa,
1: grazie,
0: anche qualcosa dell'assolo di chitarra che era bellissimo su questa traccia, chi l'ha fatto?
1: E questo lì l'ha fatto Maurizio Soglieri.
0: Ah, giuro, non lo sapevo. Ho sentito questo assolo, ho detto accidenti, che bella assolo. Non l'ho detto esattamente così in romano. Comunque, ho detto accidenti, che bella assolo. Maurizio Soglieri, non l'avrei riconosciuto, ma ho sentito che c'era comunque qualcuno lì dietro che sapeva cosa fare delle sue proprie sei corde. E quindi un disco del 90, questo addirittura, no?
1: Sì. È stato il mio primo disco in italiano con una major, con la EMI, e da qui ne è seguito un altro che si chiama Spiriti nel 92. E da lì, insomma,
0: è partito tutto quanto. Ma noi dobbiamo parlare oggi del tuo nuovo singolo, Lacrime dal cielo, che ha un testo che merita un attimo di attenzione, cara Clara.
1: Sì, merita attenzione, nel senso che io quando l'ho scritto ovviamente mi ponevo delle domande che secondo me sono un po' delle domande universali che ci dobbiamo porre un po' tutti, e mi ricollego anche a quello che dicevi tu, che hai sopravvissuti ai grandi inquinamenti, insomma bisogna vedere, perché sta per arrivare una nuova rivoluzione digitale non da poco, quindi cioè, dicono che l'impatto dell'intelligenza artificiale sarà tipo triplo rispetto all'impatto che ha avuto la rivoluzione industriale sulla nostra vita, una società, quindi non sappiamo che nei prossimi 2-3 anni ci saranno degli sconvolgimenti pazzeschi, e questo pezzo parla un po' del fatto della nostra condizione, cioè di come io non sono così sicura di sottostare o di lasciarmi comunque travolgere e coinvolgere in una situazione che non so se sia possibile neanche controllare, addirittura neanche controllare dai creatori, che dicono loro stessi che non sono in grado di controllarla, e parla un po' anche appunto di questa società di oggi molto, molto egoista, molto effimera, molto digitalizzato, dove l'essere umano è sempre più un essere digitale e quindi anche cancellabile con un click, e i rapporti umani che sono sempre più per assurdo sempre più social, ma sempre più asocial, perché siamo sempre
0: più distanti. E tu parli anche, se non sbaglio, anche della differenza, la difficile riconoscibilità tra le news vere e le fake news. Anche questo è un altro elemento quasi distopico che stiamo vivendo in questo contesto storico e sociale.
1: Sì. Io il mio testo, ho fatto questo testo usando sempre delle metafore, e quindi e dico gente che non sa più neanche che cosa è vero, perché effettivamente c'è, cioè, la gente non sa più che cosa è vero, ma non credo che la gente però abbia voglia di sapere cosa è vero, perché questa situazione a livello mondiale così polarizzata, secondo me, ha creato questo fatto che ognuno vuole sentirsi dire la verità che è più confacente alle proprie idee, alle proprie convinzioni, quindi ci sono tante verità, ognuno ha la propria verità. E non ne ricerca un'altra, perché si soddisfa con quella che si trova, con quella che gli suggerisce l'algoritmo, anche il fatto che tutto sia comandato da questi algoritmi che vedono cosa leggiamo, e allora capiscono i nostri gusti, allora ce li ripropongono, e quindi siamo tutti un po', insomma, come sempre dico nel pezzo, un po' come zombie nei videogames.
0: Esatto.
1: E io non so, cioè nella mia canzone io dico che non ci sto io.
0: Non ci siamo nessuno, cara Clara. Vogliamo salutarci qui, ci ascoltiamo Lacrime dal Cielo. Io ti ringrazio moltissimo per il tempo che hai dedicato a noi. Vogliamo dire agli ascoltatori e alle ascoltatrici dove trovarti in giro per la rete, Clara Moroni?
1: Dappertutto, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, se digitate Clara Moroni mi trovate dappertutto, o se andate sul mio sito claramoroni.com, lì ci sono tutti i simbolini con i link per trovarmi in tutti i social, perché i social purtroppo bisogna usarli.
0: Bisogna usarli, se no non siamo nulla.
1: È una parte del nostro lavoro.
0: Del vostro lavoro e di noi come comunicatori e radio. Clara, in bocca al lupo veramente per tutto, ci ascoltiamo prestissimo. Okay.
1: Grazie.
0: E ci salutiamo col tuo ultimo singolo, Lacrime dal Cielo. Ciao Clara.
1: Ciao, ciao a tutti ragazzi.

La ricerca cambia musica con Tushan Jazz for Slam, un festival scritto e diretto dagli occhi di Italo Leali. Ti aspettiamo sabato 20 giugno per Civita Night in Jazz Blues, la notte bianca del Tushan Jazz for Slam. Civita di Bagnoregio, il borgo nel cielo, ti aspetta per una notte indimenticabile. Dalle 19.30 Riccardo Rinaudo e Luca Casagrande, omaggio al blues and soul. Ore 21.30 Rita Marco Tulli, Ensemble Under 29 But Me, special guest Luca Aquino, presentazione del nuovo album. Ore 23.30 Fulvio Tomaino Duo, omaggio alla Black Music. Ingresso 10 euro. Prevendita su ciaoticket.com. Info solo WhatsApp al 366 1289 196. Tushan Jazz for Slam, perché la ricerca è jazz.

Il pomeriggio di Samarcanda Digital Network prosegue come se non ci fosse un vero perché. 17:20, alle 18 l'appuntamento con l'intervista con Maurizio Di Giovancarlo dalla Tuscia, tante cose interessanti anche con lui. Un ringraziamento a Clara Moroni, Clara Elena Moroni si chiama esattamente, Clara Elena Moroni, è una specie di scioglilingua, come dire il suo nome e cognome, un personaggio veramente molto interessante, aveva tantissime cose da dire e ci siamo dovuti limitare ai soliti 20-25 minuti che noi di Radio Samarcanda ci possiamo permettere. Quindi abbiamo parlato delle sue collaborazioni con Stadio, con Alberto Fortis, ma soprattutto con Vasco Rossi.

0: Esattamente alla fine degli anni 80, 1989, Vasco Rossi in questo Liberi Liberi, un gran bel disco, c'è un sacco di roba bella là dentro, io l'avevo in vinile, l'ho ancora, ogni tanto me lo sento, i vecchi di Vasco me li sento sempre molto molto volentieri, e la nostra Clara ci ha messo insomma voglia, anche stando così alle vostre richieste, giunte al 3791 880 880. Non siamo a settembre, ma già noi ci portiamo avanti con il lavoro. Da giugno ci portiamo avanti fino a settembre.
1: A settembre mi dirai quanti amori porterai, le vendemmie che farò. A settembre tornerò, sono pronto e tocca a me. L'aria fresca soffierà, l'armatura non l'avrò. A settembre partirò, e mentre il giorno sparisce

Il disco era del 1981, La Grande Grotta prevedeva al suo interno un sacco di roba bella, tra cui questa Settembre, Milano e Vincenzo, La Sedia di Lillà, vado così proprio a lume di memoria. Era un disco dell'81, terzo album in studio e prodotto da Claudio Fabbi. Indovinate come si chiama il figlio di Claudio Fabbi? Comunque, ecco, se vi buttate a indovinare, pensate che si chiama Nicolò, è esattamente lui. D'altronde, alcune persone, quando nascono nella famiglia giusta, hanno, come dire, dei vantaggi tutti meritati, sicuramente.

Teresa Zappa ai testi, chiaramente Angelo Banduardi con il suo violino alla musica, è un testo, una canzone che si ispira alla Laude di San Filippo Neri. Il testo invita alla riflessione sulla caducità della vita e dei beni materiali, vanità, solo vanità. State buoni se potete, colonna sonora del film di Luigi Magni, 1983. Esattamente l'anno in cui è uscita anche la sua, ovviamente, colonna sonora. Ancora autori degli anni 70 e degli anni 80 che tuttora ci allietano con cose molto interessanti, però noi ci ascoltiamo in questa versione rimasterizzata nel 2016, un album uscito nel 1976. Il rock and roll di Eugenio Finardi. Da Sugo questa è Soldi. Il testo è fantastico, ascoltatelo bene.

Ecco anche il gusto dell'improvvisazione, visto che con lui, con Gino Finardi, hanno suonato le migliori firme della musica indipendente di quegli anni. Pensate che questo album è stato inserito dalla rivista Rolling Stone al 27° posto dei migliori dischi della musica italiana, e quindi la formazione: Walter Calloni alla batteria, Fariselli al pianoforte, al sintetizzatore, Ares Tavolazzi al contrabbasso, Alberto Camerini alla chitarra, Paolo Tofani all'altra chitarra, Lucio Violino Fabbri al violino, violoncello e chitarra, Claudio Pascoli al sax e Lucio Bardi al mandolino. È proprio un'icona di quella generazione, quelli nel 76 avevano 20 anni, tanto per intenderci. E a differenza del primo disco di Finardi, questo è il secondo, il primo che si chiamava Non gettate alcun oggetto dai finestrini, questo disco presenta arrangiamenti più accessibili, più curati, in una forma un po' più rock, meno sperimentale rispetto al primo, però insomma mantiene sempre la sua anima grezza di strada, la sua anima rock and roll, anima che ha mantenuto per sempre il nostro eroe, quello lì di Milano, ovvero Gino Finardi, ma anche il nostro eroe partenopeo. Edoardo Bennato nel pomeriggio con In prigione, in prigione.

In prigione, Edoardo Bennato, estratto dal suo epocale burattino senza fili, rimasterizzato in questo caso nell'ottobre del 2017, addirittura la data della rimasterizzazione. Giorgio Zito era il terzo fratello Bennato, si chiamava in realtà Giorgio Bennato, Eugenio, Edoardo, ha fatto diversi singoli rock and roll, tutti molto belli. Il più bello l'ha presentato al 30° Sanremo, era Ma vai vai, ce l'aveva un po' con i Carabinieri. L'abbiamo cercato in rete ma non si sente bene. Un altro singolo del 1983 si chiama Non so se tu ci stai, Giorgio Zito e i Diesel.

0: In una delle 10 strade più belle del mondo, via dei Coronari al Civico 136, Mercante d'Arte, una galleria di oggetti d'antiquariato, gioielli e bijou. Se non potete arrivarci fisicamente, siamo su Instagram come Mercante d'Arte Roma. Potrete vedere con video giornalieri e live settimanali tutti gli oggetti della galleria e acquistarli ovunque voi siate. Perché facciamo spedizioni in tutto il mondo. Mercante d'Arte, via dei Coronari 136 a Roma. E alla pagina Instagram Mercante d'Arte Roma. Tutto attaccato.
1: Un buon viaggio inizia sempre con un taxi Samarcanda. Autisti selezionati, professionali e disponibili. Da Fiumicino Aeroporto, Samarcanda ti riserva un servizio prioritario di chiamata con punto taxi dedicato. Per scoprire tutti i nostri servizi, visita il nostro sito www.065551.it.

La storia affascinante di un trafficante di droga che si trova imbarcato su un cargo, per dirla un po' al come nei film. Trafficante di armi imbarcato su un cargo che, partendo da Londra, trasporta esplosivi destinati a una squadra di guerriglieri che sarebbero i fuoriusciti attesa a Panama. 1981, l'album si chiamava proprio Panama e dintorni, e questa è una sorta di title track, ovvero Panama. E 1981, un altro disco è uscito che noi, che avevamo 16, 15, 17 anni, ci ha colpito il cuore e ce l'ha spaccato veramente in due.

Un disco di 48 minuti che conteneva al suo interno Via, i vecchi, Notti, le ragazze dell'est, strada facendo, title track, fotografie, 1, 2, 3, 4 ovviamente, gli altri estratti, gli altri singoli, insomma è un disco che veramente ci ha colpito al cuore e se l'è portato via in quel periodo. È stata veramente una grandissima uscita anche per noi che facevamo i duri e puri e facevamo praticamente i metallari. Andiamo a pristinare il nostro collegamento con la Tuscia, un attimo di pazienza, con ci ascoltiamo con gioia il nostro Fabrizio De André, un chimico.

0: E finalmente abbiamo pristinato il nostro consueto collegamento con la Tuscia, anzi con l'Alta Tuscia, e do la linea al nostro Maurizio Di Giovancarlo, che si trova probabilmente in quel di Grotte di Castro. Giusto Maurizio, come stai? Ben trovato.
1: Ciao, grazie Riccardo, ciao a tutti, un buon ascolto a tutti i radioascoltatori. Non smorsà bassa, non più di mezz'ora, sono queste due effimere, no? Frasi che ci siamo inventati. Ma e tu prima ti dicevo in cuffia, con l'81 tu mi hai riportato indietro una vita, io facevo il militare, facevo la leva quell'anno, e quando sentì questo album bellissimo, Strada Facendo, che conteneva notti e fotografie, questo veramente questo elenco di visioni, questo stato d'animo veramente bello.
0: Fotografie è uno dei pezzi che preferisco di più proprio della storia della musica italiana, nonostante, ripeto, esatto, il mio incedere rocchettaro e tutto quanto, trovo che sia un pezzo delicatissimo, però, bellissimo. E ho tanti ricordi, ecco, legati a Grotte proprio del 1981, avevo, esatto, 16 anni e venivo, esatto, su a scorazzare con il mio motorino.
1: Esatto, io facevo il militare a Viterbo in quell'anno, quindi mi ha riportato indietro nella vita.
0: Sì, facemi dare Viterbo, perché eri, questo Michelangelo ce lo può confermare, eri ferramente raccomandato, perché sennò saresti andato,
1: sì,
0: giustamente.
1: Logico,
0: no?
1: Certo, esattamente.
0: Allora, tutti come ride.
1: Non più di
0: Michelangelo, qui parliamo come se fossimo al bar, capisci?
2: Allora intanto buonasera a tutti i radioascoltatori,
1: Gregori.
2: per farvi sentire molto vecchi, vi dirò che io sono nato il 27 marzo del 1981.
1: Ecco. Allora, oggi, caro Riccardo, abbiamo Michelangelo Gregori, che già si è esternato. Michelangelo Gregori è il direttore artistico di Viterbo Short, un bellissimo festival dei corti. Siamo sempre in queste visioni, no, effimere, la canzone, il video, il cinema, questi affreschi che ci portano indietro e ci fanno sognare. È arrivata alla sua terza edizione, Viterbo Short, si svolge a Viterbo, tra poco Michelangelo snocciolerà tutto il programma. La cosa bella, Riccardo, che Michelangelo ha voluto creare questo premio intitolato Premio Tuscia Fotografia, nella, sì, sezione del territorio. Per me è una grande emozione, una grande responsabilità, e oggi sveleremo la giuria di questa sezione, e per questo che do la voce e l'anima a tutto quanto a Michelangelo Gregori. Ciao Michi.
2: Ciao Maurizio, ciao Riccardo, nuovamente grazie, una buona sera a tutti i radioascoltatori. Bellissima presentazione di Maurizio, qui sono infatti in veste di direttore artistico del Viterbo Short, che è stata un'idea nata da me, che però non avrebbe trovato alcun luogo se non quello, e mi piace dirlo sin dall'inizio, la location che ci ospita, che ci aiuta, cioè che sono coloro che permettono al festival di esistere, cioè il Teatro San Leonardo di Viterbo, ma devo dire ancora di più,
1: un applauso,
2: nelle persone di Vanessa Sansone e Giuseppe Berardino, che con forza portano avanti questa idea di teatro a Viterbo, di teatro e di cinema, perché ricordiamolo, Viterbo purtroppo non ha un cinema, quindi quando gli ho proposto 3 anni fa questa idea, loro mi hanno dato, oltre che carta bianca, una mano non eccellente, di più.
1: Benissimo, bella iniziativa. Vai avanti.
2: E quindi quest'anno arriviamo con grande fatica, però con grande orgoglio, alla terza edizione. Radio Samarcanda è una radio privata romana, quindi posso dire l'anno scorso siamo riusciti a presentare nella seconda edizione il nostro festival durante le giornate della Festa del Cinema di Roma, che è stato un grande orgoglio per tutti noi, e quindi andiamo avanti con la consapevolezza di poter essere liberi di sperimentare. Ed infatti quest'anno il festival si arricchisce di un sacco di sezioni. Oltre a poi sviscereremo bene la parte del territorio premio Tuscia Fotografia, a me piace sempre l'idea di poter sperimentare, perché non dovendo dar conto mai a nessuno, c'è una libertà di sperimentare anche per quel che riguarda le varie sezioni. Molti festival del cortometraggio si basano su un corto a tema libero, e invece noi quest'anno abbiamo voluto inserire nuove sezioni per dare un ampissimo secondo me ventaglio di opportunità a quelli che sono i filmmaker, perché se non ci sono i corti non c'è festival. Quindi esatto, volevamo ampliare un attimo la possibilità e la situazione con ben 12 sezioni. Allora, in concorso.
1: Allora, 12 sezioni, ora le elenchi così almeno chi ci ascolta ha un quadro già di dove può andarsi a iscriversi, perché noi, questo è un messaggio rivolto ai nostri amici che ci stanno ascoltando, spero tanti, che poi parteciperanno a questo bellissimo festival. Quindi adesso facciamo una scaletta, Michelangelo,
2: assolutamente.
1: Tu ci dici le sezioni e poi andiamo avanti in questo modo, dai.
2: Assolutamente, vi dirò le 12 sezioni, intanto ve lo ricorderò all'inizio e alla fine. Siamo nel bel mezzo della possibilità di poter iscrivere i corti. L'extreme deadline sarà il 6 settembre, adesso siamo nella regular, c'è una piccola quota di iscrizione che ci permette di portare avanti il sito e altre cose, ma è veramente una sciocchezza, quindi ci sarà tempo fino al 6 settembre. E le 12 sezioni in concorso sono quella, allora intanto mi preme dire che il festival è internazionale, quindi si possono iscrivere cortometraggi di tutto il mondo. Ne abbiamo ricevuti quasi 800 nelle prime due edizioni, e quindi ogni sezione è internazionale, possono iscriversi cortometraggi da tutto il mondo, purché poi abbiano i sottotitoli in italiano nel momento in cui vengono proiettati.
1: Posso quindi dire che l'anno passato hanno vinto parecchi premi quelli stranieri, no? Giusto?
2: L'anno scorso, allora, sì. No, hai detto benissimo. L'anno scorso hanno vinto ben tre cortometraggi nelle varie sezioni, tre cortometraggi spagnoli. L'anno scorso la Spagna è stata la punta di diamante dei cortometraggi.
1: Ci piace fare
2: così. Quindi c'è una sezione classica, come tutti i festival del cortometraggio, che è quello a tema libero, quindi un cortometraggio di fiction senza vincoli di genere o di stile, deve soltanto durare meno di 20 minuti. Poi come dicevo, ci piace dare lustro alla location che ci ospita e ci aiuta, quindi c'è una sezione di corti teatrali e letterari nel senso che collaboriamo anche con la Nulli Editori, quindi una casa editrice del territorio,
1: che è
2: quindi
1: un sono media opere... partner,
2: giusto? esattamente, quindi sempre 20 minuti di opere ispirate al mondo del teatro o della letteratura, sia classica che contemporanea. Poi abbiamo i mini documentari, di qualsiasi tematica sociale, culturale, storica, naturalistica, sempre a 20 minuti. Poi la novità di quest'anno è un'altra novità di quest'anno è Corto Giovani, cioè una sezione dedicata a cortometraggi pensata per un pubblico in età scolare fino a 14 anni, quindi bellissimo, fino alle scuole medie.
1: Bello, bellissimo.
2: Che è, che è allineata con il Corto Scuola, cioè una sezione riservata ai cortometraggi che vengono realizzati dagli istituti scolastici di ogni ordine e grado, escluse però le scuole di cinema professionali, quindi proprio il mondo della scuola. Mi preme mettere un inciso in queste due sezioni perché l'anno scorso è stato bellissimo. Avremo delle scuole, e lì ci pensa il Teatro San Leonardo, ci pensa Vanessa e Giuseppe, avremo delle scuole, quindi dei ragazzi in età scolare che valuteranno i corti in una matinée scolastica e quindi daranno loro il premio a queste due sezioni.
1: Molto bene.
2: Poi abbiamo i videoclip musicali, che sono comunque un grande e un fruibile velocemente modus di unire musica e musica e cinema. Abbiamo la sezione rinnovata quest'anno, la sezione Satirarsi, quindi opere sempre...
1: Sciogliamo questa parola perché questa è una parola
2: esatto,
1: che hai inventato
2: qui, tu. Esatto, sì. Questa è una sezione dedicata al cortometraggio satirico, al grottesco, alle opere che uniscono l'ironia e la sagacia di poter raccontare il mondo sotto l'egida dell'umorismo. E qui c'è un altro partner che è l'Osservatorio Feldman di Milano, sono
1: di
2: loro
1: cui
2: che,
1: tu sei di cui
2: sì, da quest'anno sono responsabile organizzativo.
0: Michelangelo, scusa un attimo, Osservatorio Feldman è quello che penso io come nome?
2: Feldman proprio per Martin Feldman.
0: Lo sicuro, guarda. Esattamente.
2: Mi permetto, Riccardo.
1: Aspetta, Riccardo, guarda, puoi partecipare pure tu, eh. C'è la sezione, l'ultima, l'anticipo, è quella verticale, quindi tu quando vai in taxi,
0: sì,
1: quando andrai in taxi, ti prendi il cellulare, te lo metti nell'apposita sezione, nel reggi cellulare,
0: dai
1: il rec

0: Sordi.
1: Con Alberto Sordi.
0: Sordi.
1: Magnifico.
2: Beh, facciamo riferimento anche, visto che tu, a parte adesso, parliamo un attimo seriamente, visto che tu sei un cinemaker di importanza, facciamo riferimento anche a Taxisti di notte di Jarmusch, insomma.
1: La notte, certo. Altra botta.
0: Taxi Driver,
1: poi,
0: quanti ci stanno?
1: Taxi Driver, poi c'è Taxi, che ne hanno fatti, a un certo punto è decaduta la storia, però c'era Taxi, che era il primo modo francese
2: come
1: un film d'azione, sì, esatto, sì, il sì, primo sì, modo sì. di fare un film d'azione, poi ne hanno fatto 4 o 5 e sono andati un po' calando, però è un tema che
0: può
1: sviscerare
0: bello.
1: Storie,
2: certo.
1: Storie.
0: Riccardo,
2: dimmi.
0: Riccardo, ti ho dato l'idea.
2: Sì, un'idea.
0: Riccardo, ti ho dato l'idea, la sezione è per te, quella verticale.
2: Va bene, va bene. Io direi che la risparmierei.
1: No, guarda, allora, perché nella sezione verticale, visto che stavo facendo l'elenco, la sezione verticale è quindi questa sezione dedicata ai corti i 9/16, poi a Roma io ho partecipato un paio d'anni fa, c'è una grande, questa l'ho messa alla sezione perché c'è una storia il corto verticale a 9/16, perché c'è il Vertical Movie, che è un festival del caro Salvatore Marino, di cui lui è il direttore artistico, che proprio si occupa espressamente è solo di corti verticali. Noi abbiamo messo una durata a 10 minuti. Poi, per andare a sviscerarvi, cioè,
0: 9,
1: abbiamo voluto tentare, sempre sui 10 minuti, di vedere che cosa succede riguardo il tema che fa più paura a molti nell'ambiente cinematografico, cioè quello dell'intelligenza artificiale. Quindi opere che sono interamente o parzialmente realizzate con strumenti dell'intelligenza artificiale generativa. Quindi opere abbastanza sperimentali o narrative o ibride, e quindi ci interessava vedere come siamo messi nel mondo. Altra importantissima è, infatti nel bando l'abbiamo specificato, è quella dell'animazione, quindi il 2D, il 3D, la CGI, la stop motion, che è quindi l'animazione che non deve essere però stata fatta con intelligenza artificiale, quindi tutti gli altri modi. E un'altra novità, prima di arrivare al nostro fulcro, è quella della pluriart, cioè una sezione dedicata alla videoarte, alla danza, alla performance visiva, alla sperimentazione audiovisiva, che ci racconta un modus, un sentimento in 15 minuti su quello che non può essere relegato in tutte le altre sezioni. È una sezione in cui tengo particolarmente, perché mi è stata suggerita da un caro amico critico cinematografico, di cui non faccio il nome adesso perché non voglio svelare nemmeno adesso non svelerò tutti i giurati, però questo pluriart mi fa molto piacere, fino ad arrivare a ultimo, ma non da ultimo, alla sezione che i primi 2 anni si chiamava Territorio, ma diventa, e ne sono felicissimo, il premio Tuscia Fotografia, che è quel premio per le opere che valorizzano il patrimonio culturale, storico e paesaggistico della nostra Tuscia e della provincia di Viterbo.
0: Allora,
1: opere fino a 20 minuti, e sì, di tu come funziona, come è nata la cosa.
0: No, come è nata la cosa lo ricordo ai nostri amici, che io l'anno scorso Michelangelo mi ha voluto nella sezione territorio come giurato, e quando finimmo quel giorno gli dissi il mio desiderio era appunto dare un premio a questa sezione, e lui lì per lì non mi disse subito sì, mi disse vediamo. E invece è stata una bella sorpresa che all'inizio di quest'anno mi ha chiamato, mi ha detto guarda,

0: il premio Tuscia Fotografia lo assegniamo al territorio, quindi sei tu che gestirai questa sezione. Io ora li scopriremo. Gli ho detto: vabbè, da solo è una grande responsabilità perché da solo non ce la farei da solo. Ho chiesto aiuto, abbiamo trovato altri due giurati che tra poco sveleremo, almeno per questa sezione, no, Michelangelo?
1: Assolutamente, assolutamente, assolutamente, sì, tutto
0: Io
1: esatto.
0: dimmi, dimmi, scusa.
1: No, la cosa bella è che sì, perché per dar modo alle idee di crescere, quando sì, dicono no, mi piacerebbe fare un premio e io nei giorni del festival sono in una apnea
0: Stato.
1: mistica. Apnea mistica, l'hai
0: Esatto.
1: visto l'anno scorso? Poi ho detto: ma cavolo, cioè, Maurizio porta avanti il progetto Tuscia Fotografia che si occupa, beh, co come non farlo? Cioè, le cose nascono veramente con uno splendore, con uno scintillamento fighissimo. E quindi ho detto: come non farlo?
0: Ti ringrazio, è una grossa responsabilità. Io invito tutti coloro a parlare della Tuscia perché la Tuscia ha tanto da dire sotto l'aspetto video, come fotografico, anche video. Quindi abbiamo storie, storie umane, racconti, paesaggistica, storia dell'arte, cultura, tradizione. Ne abbiamo di tutti proprio per far vedere questo lembo di terra che è incastonato tra la Toscana e l'Umbria e aspetta solo di essere, diciamo, valorizzato ancora di più. E credo e spero, e invito, ripeto, tutti i nostri amici che ci stanno ascoltando di partecipare a questo Viterbo Short. E se poi parteciperanno alla sezione Territorio Premio Tuscia Fotografia, è ancora meglio. Noi
1: Ma
0: abbiamo. No,
1: esattamente,
0: dimmi,
1: sì,
0: dimmi tu, dimmi tu.
1: esattamente. No, esattamente. No, io volevo anche, ecco, una piccola aggiunta. Mi viene da citare che è stato giurato l'anno scorso, uno dei storici del cinema più importanti che abbiamo nella Tuscia, che è Franco Grattarola, che ha scritto proprio il libro La Tuscia nel cinema. E dobbiamo ricordare che nella Tuscia, dall'Otello di Orson Welles, i Vitelloni, il Vigile, l'Armata Brancaleone, la strada fino ad arrivare al
0: Certo.
1: Maresciallo Rocca, The Young Pope ultimamente, ma sono stati girati nel nostro territorio film meravigliosi. E quindi l'importanza di questo premio, secondo me, è proprio di voler rivalutare e rivalorizzare un territorio prima che se ne perda la memoria.
0: Sì, ripeto, la Tuscia ha tanto da raccontare, hai detto tu i registi che hanno, ne hai saltati un paio, io
1: No,
0: ricordo.
1: ne ho saltati parecchi, credo.
0: Parecchi, per
1: Veramente
0: esempio
1: parecchi.
0: Alice Rohrwacher che ha fatto l'ultimo
1: Esatto.
0: film sugli Etruschi, sui Tombaroli. E poi per Paolo Pasolini, quindi sono due brevissimi registi che hanno dato anima alla Tuscia e la Tuscia ha dato anima ai loro film. Io procederei nel
1: Sì.
0: dire chi sta vicino a me in questa giuria.
1: Allora,
0: Abbiamo un audio, abbiamo un audio.
1: ok, no, uno avrete capito, il pubblico avrà capito che se oramai sei tu, uno dei tre, essendo tu, incarnando Tuscia Fotografia in quanto
0: Ok.
1: progetto, il primo sei tu. Poi vai, se abbiamo, mi fa piacere se abbiamo un audio.
0: Riccardo, abbiamo un audio.
2: Abbiamo un audio, sì, ragazzi, voi mi fate una doccia fredda così all'improvviso, io l'audio l'ho pronto e lo mando, però insomma siete veramente
1: Vai!
2: spietati nei miei
1: Cioè, siamo delle
2: confronti.
1: bestie assetate di sangue.
2: Neanche il tempo. Ecco l'audio.
3: Giuro solennemente che sarò un giurato di Viterbo Short Premio Tuscia Fotografia. Grazie Maurizio, grazie Michelangelo per questa opportunità. Sono Roberto Pomi della Fune, un saluto a tutti gli ascoltatori dell'amico Riccardo Mameli per Radio Samarcanda. Un abbraccio ragazzi, ci vediamo in giuria.
2: E insomma, ce la cantiamo e ce la suoniamo, possiamo anche, come dire, commentarla così, giusto Maurizio e Michelangelo?
0: Ma ci piace così. Okay. Uno è Roberto Pomi e l'altro lo presenta Michelangelo.
1: Allora, l'altro giurato, e mi fa un immensamente piacere, non abbiamo l'audio, l'ho sentito ieri, ma è in questo momento al Festival Internazionale del Cinema di Pompei con il direttore artistico Enrico Vanzina, ed è Martinus Tocchi. Martinus che non solo è un grande attore, produttore, regista e sceneggiatore, tra l'altro ha vinto l'anno scorso la ex sezione Territorio del Viterbo Short con il suo cortometraggio, e quindi mi faceva immensamente Quando cadde il cielo, il titolo è Quando cadde il cielo, mi ha fatto immensamente piacere che lui abbia accettato questo ruolo,
0: incarico, questo ruolo, certo,
1: esatto, anche perché ne potrei citare moltissimi anche in questi brevi anni, anche perché a me piace questa continuità che fa rendere conto anche ai filmmaker quanto il Viterbo Short voglia essere un incubatore di eccellenze, di
0: sperimentazione,
1: di sperimentazione e di possibili connessioni, senza nessun retropensiero, senza nessun come mi piace dire da due anni a questa parte, non abbiamo figli o figliastri,
0: esatto.
1: Abbiamo soltanto delle persone che si appassionano. Io ne ringrazio quelli che ci stanno ascoltando, ne ringrazio parecchie perché mi scrivono in molti chiedendo come possono dare una mano, e io ringrazio sempre tutti perché cerco di portare avanti un discorso il più logico e trasparente possibile.
0: Allora, ricapitolando, Viterbo Short, 12 sezioni, 12 modi diversi di vivere il cinema breve. Viterbo a ottobre torna nella sua terza edizione e amplia il festival con nuove sezioni: fiction, documentario, satira, videoclip, animazione, sperimentazione, cinema verticale e molto altro, che è il Territorio col premio Tuscia Fotografia. Le iscrizioni sono aperte solamente su Film Freeway. La direzione artistica è di Michelangelo Gregori, che oggi abbiamo avuto in diretta. Abbiamo svelato la giuria del premio Tuscia Fotografia: Maurizio Di Giancarlo, Roberto Pomi e il nostro amico
1: Martino Stocchi.
0: Martino, e che ne pensi, Riccardo? Sei stato silenzioso oggi?
2: No, sono te, ma ho seguito con la consueta attenzione, ma questa iniziativa è veramente molto molto interessante. Quando si realizzerà proprio nel concreto, Michelangelo, ce lo ripeti, era settembre, giusto?
1: Assolutamente, ottobre. Allora, le iscrizioni fino al 6 di settembre, il famoso dopo Santa Rosa, Vitebese, anche se non so proprio dire dopo Santa Rosa. Dopo Santa Rosa, però le tre giornate che Vanessa e Giuseppe ci hanno accordato con il Teatro San Leonardo sono il 16, 17 e 18 di ottobre.
2: Allora, la domanda è questa, caro Michelangelo, che il numero di candidati che tu pensi possa arrivare?
1: Allora, come dicevo, abbiamo avuto in questi due anni quasi 800 cortometraggi. Quest'anno parlare di grandi cifre. Quest'anno spero che magari ne arrivino meno, ma più vincolanti, avendo ampliato il numero delle sezioni, così ognuno può trovare la sua collocazione. a volte se no si perdono, okay. A volte però se no si perdono. A me piace che arrivino corti a cui non devo cambiare sezione perché magari si sono confusi, e magari meno. Posso darvi una cifra: ad oggi abbiamo aperto le iscrizioni il 27 di aprile e abbiamo già quasi 100 cortometraggi iscritti.
2: Questa già è un'ottima, è un'ottima cifra. Senti, c'è una durata minima comunque richiesta oppure loro sono liberi, gli artisti, i registi,
1: allora,
2: di potersi esprimere?
1: No, sulla minima non c'è, c'è una massimale che è intorno ai, nel senso, è 20 minuti, per esempio, per molte sezioni sono di 20 minuti, alcune come quello verticale o l'intelligenza artificiale sono 10 minuti, perché comunque si sviscerà la storia con molto meno tempo. Mi piace pensare, vedendo oramai quasi 2000 festival che ci sono in Italia, siamo rimasti in pochi a portare una durata massimale di 20 minuti, molti sopra i 15 non prendono niente, però se la storia vale, perché vale, dargli certo. Segargli le gambe per qualche minuto in più, quasi per qualche dollaro in più, per qualche minuto in più, perché segare le gambe?
2: Certo, certo, sono d'accordo, okay, con te.
0: Un ultimo messaggio: il premio Tuscia Fotografia sarà assegnato, lo ricordo a chi ci sta ascoltando, a chi può partecipare, alle opere che sapranno valorizzare, come dicevo prima, il patrimonio culturale, storico, paesaggistico, archeologico e umano della nostra Tuscia attraverso il linguaggio audiovisivo. Vi aspettiamo il 16-18 ottobre 2026, le ultime iscrizioni sono aperte fino al 6 settembre 2026. Michelangelo Gregori, io ti ringrazio per tutto quanto.
1: No, posso permettermi 2 secondi di dire, Maurizio, prego. Sono io che ringrazio pubblicamente te per aver accettato questa chiamata. Fa bene alla Tuscia, fa bene a Viterbo, fa bene al Viterbo Short, spero faccia bene anche a Tuscia Fotografia. Questo mi riempie d'orgoglio. Volevo dirtelo in diretta, perché siamo in diretta, quindi volevo dirtelo in diretta.
0: Ok. Grazie mille, mi fa piacere. Io ricordo il prossimo appuntamento del prossimo giovedì, che è l'11 giusto?
2: Sì, saremo a 11, che abbiamo da graticolare, abbiamo il prossimo giovedì.
0: Il direttore della FUN, responsabile della FUN, Roberto Bomi, che abbiamo sentito pochi secondi fa. E questo, un attimo, questo andrà in podcast, andrà in onda su Tuscia Fotografia, da questa sera si possono trovare su Tuscia per risentirvi, per risentire questa trasmissione. Se Michelangelo vuol ricordare il sito del dove trovare tutte le informazioni, Michelangelo.
1: Assolutamente, trovate tutte le informazioni oltre che sui social cercando Viterbo Short, semplicemente su www.viterboshort.it.
0: Riccardo, io vi ringrazio chi ci ha ascoltato fino adesso e vi do appuntamento a giovedì prossimo.
2: Grazie. Ciao, Maurizio, grazie Michelangelo.
1: Grazie Maurizio, un abbraccione. Ciao. Riccardo, grazie mille.
4: Un buon viaggio
1: grazie
4: inizia sempre con un taxi Samarcanda. Autisti selezionati, professionali e disponibili. Da Fiumicino Aeroporto, Samarcanda ti riserva un servizio prioritario di chiamata con punto taxi dedicato. Per scoprire tutti i nostri servizi, visita il nostro sito www.065551.it.

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

ripeti ancora, non ho capito, sono Rossini, scritto al partito.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
2: Spazio Indie. Spazio Indie.
0: Spazio Indie.
2: Spazio Indie.
0: Notizie, interviste e recensioni sulla galassia indipendente della musica italiana con Mr. Helios. Il mercoledì alle 14 e in replica giovedì alle 22 su Radio Grad.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.